0: Rhythmic History.
1: Ed ancora una buona serata da Eleonora Scaiola, una buona notte da tutta la family di Dimensione Suono Roma. Dove sei, come stai? Se ti va puoi condividerlo con noi, raccontarcelo al 393 0119 119. Noi ti raccontiamo la musica. Questa arriva dal 96, Robert Miles, Fable.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E sull'ultimo singolo di Martin Garrix con Ed Sheeran, che si chiama Repeat It, da me Eleonora Scaiola per questa notte è tutto, vi do appuntamento al prossimo weekend, quindi tra un pochino. Nel frattempo vi mando un abbraccio grandissimo, vi ringrazio per essere stati con me, vi lascio con Dani Greco, buonanotte a tutti, ciao.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: possiamo proseguire nel migliore dei modi questa notte, altre due ore insieme, tra le 3 e le 5 con me Daniele Greco, con tutti voi lì fuori che state tornando chissà da dove. Aggiornateci, siamo qui.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Pronti a rivivere una grande canzone, una grande hit di tanti anni fa, quella che ci ha fatto battere il cuore, che ricordiamo ancora con molto affetto, e magari dalle cremuscio può scendere anche, perché no, con questa, beh sì, Up and Down, Billy Moore.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Sono le 4, buonanotte, saluto Giada, Antonella, Miriam, un macchinone di donne che stanno tornando a casa dopo una nottata di festa. Ragazzi, andate piano e fate un buon viaggio. Sono Daniele Greco, ripartiamo con gli Snap, let's go.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

qualsiasi cosa tu stia facendo, ci siamo noi a metterti la musica, ad accompagnarti, magari nel ritorno verso casa. Sono Daniele Greco, questa è Dimensione Sonoroma e questa è Loco Loco, la più virale del momento.

0: History.
1: L'ultimo viaggio da fare insieme, poi la storia del ritmo, tra un pochino, dalle 5. Lo facciamo con una band, con un gruppo, anzi, tutto italiano, Planet Funk. In quegli anni suonavano grandi dischi, tipo questo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Vi lascio in buone mani con Lorenzo Palma. Sta arrivando Rhythmic History Extended Version, la versione dell'alba tra le 5 e le 6. Noi ci sentiamo poi nel pomeriggio dalle 18. Intanto l'ultima di Calvin Harris, meravigliosa, si intitola

anni 90 degli anni 2000. Buona domenica a tutti, sono Lorenzo Palma. Prima di iniziare ufficialmente a capire un po' le cose che si possono fare in questa domenica 31 maggio, la storia del ritmo, la dance degli anni 90-2000, subito con ATC, e siamo proprio nel 2000, ci sentiamo il loro primo singolo, Around the World.

fra poco insieme a Simon J, estate 1998 per Ready or Not. Apriamo invece con una canzone scritta da Burt Bacharach per Dionne Warwick, diventata famosa in realtà per la versione di Aretha Franklin. Noi sentiamo invece quella di Diana King, erano già gli anni 90, 1997.

Kalkbrenner per il grande evento alla Cava dell'Auditorium Parco della Musica, quindi Roma Summer Fest. Quest'anno altri nomi della scena dance, vedi per esempio Gigi D'Agostino, per restare in tema Italia. Apriamo ancora la Bush e siamo negli anni 90 per Be My Lover, il suo secondo singolo.

Rhythmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version
1: Double D featuring Danny. Ritorniamo nel 1990, un pezzo capolavoro della scena house funk. Ritroveremo anche Marcus 2001 per Electronic. Invece la prossima sequenza si apre con a Number One, pezzo di Alexia che conosciamo soprattutto per aver dato la voce ai primi singoli.

DJ, secondo singolo del 1999. Apriamo con David Guetta, la voce di Chris Willis per Love Don't Let Me Go. La mattinata prosegue perché fra poco, dopo Rhythmic History, ovviamente cercheremo un po' di captare quello che si può fare.

Buona domenica, dopo la storia del ritmo adesso tutte le opzioni, le possibilità per chi non ha ancora programmato la domenica, per chi l'ha già programmata, insomma ci piacerebbe capire un po' come l'avete programmata al 393 0119 119. Sta di fatto che ci sono tantissime cose da fare a Roma e le racconteremo nell'arco di questa oretta insieme, anche al mare. Buongiorno.

chiudere il primo For For You della domenica 31 maggio, quindi ultimo weekend di maggio. Il tempo vola, già giugno, estate, perché è il mese che ci porta dritti all'estate. Tante le opzioni, perché ci sono nuove rassegne pronte per essere vissute, una serie di appuntamenti da raccontare a proposito delle situazioni all'aperto. Non manca la musica, la cultura, i sapori del territorio, un fine settimana interessante un po' per tutti. E poi ovviamente c'è l'opzione mare, sicuramente molti di voi si svegliano presto per andare al mare. Tra poco entriamo con le vostre voci nel dettaglio per capire i programmi della vostra domenica. Raccontateceli fin da ora al 393 0119 119.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
3: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
2: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
3: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
4: Te devo dire una cosa.
5: Dilla.
4: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
5: Iazzoni! Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante sul Lazio. Tempo in generale stabile e ben assolato, ad eccezione delle zone montuose dove nel corso del pomeriggio avremo qualche isolato piovasco. Le temperature massime sulla capitale toccheranno i 28 gradi, senza variazioni significative. Poi nella giornata di lunedì ancora i 28 gradi su Roma, mentre altrove avremo qualche lieve calo. Un lunedì assolato, eccetto della variabilità ancora una volta sulle zone montuose. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
7: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

Purple Disco Machine in the Dark. Buongiorno, buona domenica a tutti, sono Lorenzo Palma, ultimo giorno del mese di maggio, cose da fare. Io partirei subito raccontandovi le possibilità al mare, quindi andiamo a prendere un po' di aria fresca soprattutto quest'ora, perché a Passo Scuro c'è uno degli appuntamenti più attesi del territorio, la 48esima Sagra della Tellina, quindi visitatori e residenti potranno immergersi in questa atmosfera di festa, profumi, stand gastronomici ricchi di proposte e poi il piatto simbolo della manifestazione, che sono gli immancabili spaghetti con le telline. Voi amanti delle telline le raccogliete in spiaggia? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Per Rhythmic History 80 c'è proprio la canzone che mi ha avvicinato alla musica. Il primo 45 giri comprato negli anni 80, era l'85, ero piccolo, con la paghetta settimanale comprai proprio questo disco di Madonna, Into the Groove. Nella B-side c'era Shubidubidu, che era un lento, una ballad, colonna sonora di un film meraviglioso come Cercasi Susan, Disperatamente.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

tantissimi gli appuntamenti da vivere in città. Abbiamo parlato proprio l'altro giorno della partenza di Testaccio Estate 2026, proprio a Roma, la città dell'altra economia, quartiere Testaccio, c'è il Roma Celtic Festival, quindi l'appuntamento in questo weekend con una nuova edizione ricca di spettacoli, rievocazioni, atmosfere senza tempo, ed è un evento che insomma dà la possibilità dalle 11 a mezzanotte di vivere, dalle 11 alle 22 domenica, perché il sabato è diverso e invece la domenica e gli orari cambiano. Sono giornate carine, antiche leggende, tradizioni, arti marziali storiche, danze e sonorità che riportano proprio alle terre del nord, se amate il genere.

Alok insieme a Khalid di Dive Into Me. Tra i tanti appuntamenti in città c'è anche l'ultimo fine settimana di ARF, che è il Festival del Fumetto di Roma, che torna con una formula diversa, un festival diffuso nel tempo.

gli spazi, quindi stiamo parlando di tre weekend tra Parione, Testaccio e Garbatella per un'edizione che attraversa insomma la città, mettendo in relazione luoghi pubblici e linguaggi che sono assolutamente diversi. C'è anche questa opzione proprio nella giornata di oggi.

Loro sono scandinavi e sono veramente magnetici dal punto di vista live. Ho visto alcune storie sui social, non li ho mai visti dal vivo, però sul palco rendono moltissimo. The Bauza nella domenica mattina di Dimensione. Sono Roma quando ci si sveglia presto, però i motivi che ci tirano giù dal letto sono solitamente legati all'intrattenimento, al divertimento, alla giornata al mare. Sono sveglio perché, per quale motivo sei già sveglio, fra poco entriamo proprio nel dettaglio.

0: della domenica per noi è capire i motivi per cui siete già svegli. Solitamente il caffè al bar, il caffè con gli amici, il giretto al mare. Sono sveglio perché al 393 0119 119 su WhatsApp, tra poco le vostre voci.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Yeah. Dimensione Suona Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: del ponte del 2 giugno, perché molti hanno scelto di fare così, attaccare il lunedì al martedì e via, qualche giorno di pausa in più. Chi di voi si trova in questa bella condizione? 393 0119 119, ma soprattutto sono sveglio perché
1: Rhythmic History 93.

0: 7 minuti, Nelson sveglio, perché come ogni domenica cerchiamo di capire i motivi per cui siete già svegli. I vostri messaggi vocali, buongiorno.
1: Buongiorno, sono buongiorno. Moreno di Latina.
0: Eccoti.
1: Vado, devo andare a Napoli, fare una bella passeggiata a Napoli.
0: Bello.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te Moreno, che poi è bello perché insomma a Napoli, vicino a Roma, con il treno un'oretta e mezzo e via andare, oppure insomma si sceglie di andare con la macchina, diciamo da Latina si è ancora più vicini. I motivi per cui siete svegli, 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Tale, lui tra l'altro va in tour in questo periodo e sui social impazzano poi tutti i suoi look, gli abbinamenti eleganti ma super super colorati. Ma d'altra parte insomma, siamo colorati, stagione estiva pronta a partire, i motivi per cui siete già svegli a quest'ora. Buongiorno.
1: Io sono sveglia perché devo andare alla mia prima gara di karate. Ah, Michela da Roma.
0: Ciao Michela, beh insomma intanto come si dice, in bocca al lupo, solitamente sì, nell'ambito sportivo così si dovrebbe dire oppure altro, e in ogni caso è bello ricordare le prime gare. Voi vi ricordate la vostra prima gara legata alla disciplina magari che praticavate quando eravate piccoli? Ecco, 393 0119 119 su WhatsApp. Intanto la musica.

piena di iniziative, già in parte le abbiamo raccontate, ma spesso siete voi a raccontarci e a darci suggerimenti su cosa si può fare in questa giornata in città. 4 for you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto automobili.it.
3: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
4: Dimensione suono Roma. Meteo.
5: Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante sul Lazio, tempo in generale stabile e ben assolato, ad eccezione delle zone montuose dove nel corso del pomeriggio avremo qualche isolato piovasco. Le temperature massime sulla capitale toccheranno i 28 gradi, senza variazioni significative. Poi nella giornata di lunedì ancora i 28 gradi su Roma, mentre altrove avremo qualche lieve calo. Un lunedì assolato, eccetto della variabilità ancora una volta sulle zone montuose. Montuose. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
6: Buongiorno a tutti.

0: mattinata di dimensione sonora, il ritmo della capitale, e noi belli svegli già a quest'ora. Motivi per cui siamo svegli?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: E niente, io sono sveglio perché intanto l'unico giorno di riposo mi alzo un po' più tardi, verso le 6:30.
0: Sì.
1: Altrimenti durante la settimana alle 3:30.
0: Ecco.
1: E sono sveglio perché abbiamo dei cuccioloni, dei cucciolotti da portare a fare i loro bisogni.
0: Eh certo, è giusto.
1: E quindi e dopo si va al mare.
0: Mi sembra giusto.
1: Buona giornata a tutti, da Rosario.
0: Ciao Rosario, buona giornata anche a te. Intanto vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night in Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre infatti le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato all'orientamento, agli incontri e alla vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ossia 133 e via Ossense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare quindi il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: dischi.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: piatti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
2: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
1: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
2: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Sì. Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: 2019, nella mattinata della domenica su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, sono sveglio perché?
1: Buongiorno e buona domenica, Alessia da Roma. Io sono sveglia.
0: Sì.
1: Perché sto andando al lavoro.
0: Ecco.
1: Buona domenica a tutti e buon lavoro a chi come me lavora.
0: E buona
1: domenica anche a chi si godrà il mare oggi.
0: Infatti mi piacerebbe capire chi oggi andrà al mare, quindi fatevi sentire al 393-0119-119, oppure chi sarà impegnato per una questione lavorativa. Ecco, ci sono tanti lavoratori della domenica.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma. Bring the action.

0: Il supporto sicuramente anche ai nostri ascoltatori fedeli, un abbraccione a Carolina e tra le persone che hanno messaggiato a proposito del sono sveglio perché buongiorno.
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti.
0: Eccoci.
1: Io sono sveglia perché sto tornando dal turno di notte.
0: Ecco.
1: Perciò niente mare oggi.
0: Niente, si dorme.
1: Buona giornata da Cornelia.
0: Ciao.

0: ma adesso saluti a chi ci scrive. Messaggi ovviamente scritti al 393 0119 119, stessa categoria. Ciao Lorenzo, sveglia per una bella camminata. Salutiamo Alessandra che ci ha mandato anche la foto del tragitto. Buongiorno, sono sveglia perché sto andando a correre. Il centro a quest'ora è meraviglioso, posso immaginarlo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
0: Andiamo in redazione per sentire le notizie dalla capitale.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sulla vicenda dei cavalli in fuga dalle prove notturne della parata per il 2 giugno. I militari dell'arma invieranno un'informativa in procura. I cavalli sarebbero scappati a causa dell'accensione di una batteria di fuoco percorrendo via Cristoforo Colombo fino all'Eur. In ospedale una militare e un agente di polizia. Una ragazza è stata aggredita su un bus dell'ATAC con un pugno in faccia, aveva chiesto all'uomo di non fissarla. È accaduto di notte a Torpignatara in via Filarete. L'aggressore, un 40enne nigeriano pregiudicato, dopo averla picchiata è tornato a sedersi tranquillamente. La 23enne è stata soccorsa dall'autista. Un nuovo forte appello del Papa per la pace, a lanciarlo dai giardini vaticani pregando il rosario a conclusione del mese mariano. Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città, nessuno dovrà fuggire dalla propria casa, ha ribadito Leone. Lo sport, con il tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, i romani Cobolli e Berrettini vanno agli ottavi, tutto facile per il 24enne con l'americano Tien, superato in 3

7, maratona invece di 5 ore e 5 set per il trentenne ex finalista di Wimbledon con l'argentino Comesana, bene anche Arnaldi che ha eliminato il belga Collignon. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time it is. Quali sono le

0: amici, da un lato i motivi per cui siete svegli, dall'altro le cose che si possono fare, le iniziative in città. Ci sono giornate dedicate ai libri, dedicate ai sapori proprio della nostra regione, per chi ovviamente non farà il ponte, ma parleremo anche di come sono cambiati i viaggi quest'estate.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 95.

sono Lorenzo Palmensiere fino alle 10. Allora, giorni interessanti anche a Villa Lais, se amate i libri, perché è proprio nella storica villa che si trova via Paolo Albera, c'è la sesta edizione della rassegna letteraria Villa Lais Legge. Si alternano ovviamente presentazioni di libri, reading, laboratori, confronti fra autori e editori, incontri sui temi come l'ambiente, la memoria, l'urbanistica, le trasformazioni sociali contemporanee. Questo è un po' il tema, insomma, se vi interessa c'è anche questa possibilità proprio ancora oggi.

0: mare, chi è in direzione mare, 393 0119 119. Noi torniamo tra poco per raccontare ancora altre iniziative, cose che si possono fare in questo weekend che è lungo, perché è il ponte del 2 giugno.
1: Novità,
2: novità.
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale: Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest, We Are The Sound.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco.
5: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
6: Te devo dire una cosa.
7: Dilla.
6: Sto a Rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
7: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
6: E quindi?
7: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: Dimensione Suono Roma, meteo.
1: Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante sul Lazio, tempo in generale stabile e ben assolato, ad eccezione delle zone montuose dove nel corso del pomeriggio avremo qualche isolato piovasco. Le temperature massime sulla capitale toccheranno i 28 gradi, senza variazioni significative. Poi nella giornata di lunedì ancora i 28 gradi su Roma, mentre altrove avremo qualche lieve calo. Un lunedì assolato, eccetto della variabilità ancora una volta sulle zone montuose.

a partire da giugno, insomma, tantissimi gli appuntamenti live di cui è il caso di parlare. Intanto l'anno scorso proprio Marco Mengoni a luglio si è esibito allo Stadio Olimpico. Da quelle parti vedremo insomma nomi importanti della scena italiana, tipo per esempio Achille Lauro 10 giugno allo Stadio Olimpico, Ligabue il 12 giugno sempre stessa location, e Rosa Mazzotti il 16 e Joelie il 19. Poi altri appuntamenti da non perdere sicuramente in luoghi meravigliosi della romanità. Il 6 e 7 giugno c'è il concerto al Circo Massimo di Cremonini, ritornano anche gli Offspring che saranno il 9 giugno al Rock in Roma, quindi all'ippodromo

0: tutti, sono Nicolò.
1: Ecco.
0: Un bacio a tutti, ciao.
1: Io amo questi messaggi. 393 0119 119. Intanto i motivi per cui siete già in piedi, i programmi della vostra domenica. Fra poco invece parleremo del giusto atteggiamento che bisognerebbe avere sul posto di lavoro. Insomma, così, un effetto terapeutico.
2: Che dai e sia con te.
3: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
4: Ciao Don, sono Sani.

0: con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.

Natale, buongiorno ancora a tutti, buona domenica. Allora, odiare il lunedì o sparare a zero sul capo non è tossico, è terapeutico, lo dice la scienza, perché diciamo il lamentarsi, il vociferare in ufficio è il segreto per stare bene, perché la psicologia del lavoro dimostra che il gossip proprio di sfogo, così viene chiamato, con i colleghi, abbatte istantaneamente quelli che sono i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quindi condividere le frustrazioni quotidiane, diciamo, crea un senso di alleanza e solidarietà che disinnesca il burnout, trasformando, diciamo, quel senso un po' fastidioso in risata. Magari sei un po' arrabbiato, è un attimo che parte una risata. I dati confermano proprio che i team che si lamentano insieme sono più uniti e resistenti alla fatica. Non è una questione di essere negativi, ma di fare una vera e propria pulizia mentale per resettare il cervello e proteggere il sistema nervoso. Non so, voi solitamente vi sfogate, siete persone tranquille che non si lamentano mai, oppure avete bisogno anche voi di questa lamentela condivisa con i vostri colleghi? Ma soprattutto, avete un collega con il quale alla macchinetta del caffè vi lamentate delle cose che non vanno? È liberatorio, la scienza dice proprio

praticamente lei è l'unico vero ammortizzatore sociale contro lo stress d'ufficio, per cui sfogarsi fa bene alla salute e poi c'è sempre, diciamo, un collega con cui si può chiacchierare alla macchinetta, insomma, e farlo liberamente, perché la cosa importante è farlo all'unisono, quindi proprio insieme. Intanto la musica arriva, Afrojack con Sia e David.

0: perché c'è stato un primo giro di colazione per chi si è svegliato presto, adesso arriva quella calda, rilassata, magari con amici al bar. Noi nell'arco della prossima oretta giocheremo anche con Hello Roma, quindi insomma pronto lo zainetto da regalare come facciamo ogni domenica. In arrivo anche la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buongiorno alla nostra redazione, arrivano le notizie dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Avrebbero utilizzato immagini intime di una giovane donna per mettere in atto un presunto ricatto ai danni della sua famiglia. Per questo un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Frosinone, mentre un 30enne è stato denunciato. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda. E di nazionalità indiana, l'uomo travolto da un'auto sulla pontina e caccia al conducente in fuga che non si è fermato dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto all'altezza del bivio per Migliara 58 nel territorio di Terracina. Se ne occupano i carabinieri. Atteso il proprio turno per accedere all'area della Fontana di Trevi, poi si tuffa in acqua sotto gli occhi di turisti e addetti alla sicurezza. Protagonista una turista paraguayana 29enne che è stata poi multata dai vigili urbani di 450 euro. Ponte del 2 giugno a Fiumicino e boom di viaggiatori. Nello scalo romano forte flusso di passeggeri nel weekend della festa della Repubblica, banco di prova dell'estate. Lo sport, il tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, i romani Cobolli e Berrettini vanno agli ottavi, tutto facile per il 24enne romano con l'americano Tien, superato in 3 set, maratona invece di 5 ore e 5 set per il 30enne ex finalista di Wimbledon con l'argentino come Sana, bene anche Arnaldi che ha eliminato il belga Collignon. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 9.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eccomi, buongiorno ancora a tutti, sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 10. Abbiamo parlato un po' di rassegne estive, tantissimi concerti nel mese di giugno, perché da lì che poi parte la stagione quella estiva. Giocheremo ancora ai Love Roma e quindi parleremo di iniziative legate proprio ai concerti. Tenetevi pronti con lo smartphone a portata di mano. Intanto David Guetta.
8: Rhythmic History 2002.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: È arrivato il momento di regalare lo zainetto di dimensione Suono Roma, comodo anche per viaggi di prossimità. Ecco, è comunque uno zaino, quindi è comodo. Lo regaliamo come sempre più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare, legata agli eventi in città. Questa volta abbiamo parlato di concerti. Ci sono tutta una serie di rassegne estive in partenza, e ce n'è una molto carina in un luogo meraviglioso come la cavea dell'Auditorium Parco della Musica, che è il Roma Summer Fest. Siamo lì per partire, ormai mancano pochi giorni. Il 13 giugno ci sarà ufficialmente un artista della scena pop trasversale, cioè anche se lei o lui fa tanti generi. Qual è il nome dell'artista che inaugurerà la prossima edizione del Roma Summer Fest? Opzione A, Annalisa. Opzione B, Serena Brancale. Oppure opzione C, Anastasia. Quindi chi è che inaugurerà il Roma Summer Fest? A, Annalisa. B, Serena Brancale. Oppure C, Anastasia. 393 019 119 adesso su WhatsApp.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: E noi andiamo al telefono da Alessia. Buongiorno.
3: Buongiorno Lorenzo.
2: Eccoti. Allora, eccoci. Tu in direzione Tivoli, ma sei di Tivoli oppure stai andando a Tivoli?
3: No, sto andando a Tivoli, sono di Roma.
2: Ok, quindi giretto piscine termali, diciamo così, ecco.
3: Sì.
2: Quell'acquetta che ha degli effetti benefici. Allora,
3: bella fresca.
2: Sì, esatto, sì. Così tra l'altro ti abbronzerai un filino di più, secondo me, con quegli effetti. Allora, cara Alessia, collaboratrice scolastica, com'è la situazione? Mancano pochi giorni, quanto manca alla fine della scuola?
3: Manca pochissimo, finisce l'8.
2: Quindi i ragazzi sono in fermento in questo periodo, più tranquilli o più agitati?
3: Più agitati, capirai. Adesso poi sono finite quasi le interrogazioni, i compiti,
2: esatto,
3: quindi
2: esatto.
3: Stanno tutti in fermento.
2: Per gli esami ci si prepara e quant'altro.
3: Sì.
2: Allora
3: sì,
2: Alessia, ritornando invece sulla la domanda di Hello Roma che ti permette di vincere lo zainetto, rassegne estive, Roma Summer Fest, chi inaugurerà la prossima edizione? Annalisa, Serena Brancale o Anastasia?
4: Oh.
3: Serena Brancale,
2: esatto, 13 giugno ci sarà proprio lei. Bene, io ti premio con lo zainetto di Dimensione Solo Roma che presto ti arriverà a casa e ti auguro una buona estate.
3: Grazie mille Lorenzo.
2: Okay. Ciao,
3: grazie
2: Alessia.
3: Mille, buona estate.
2: Ciao.
3: Anche a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
5: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: tecnica di dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale. Adesso un messaggio per te. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pano di Via Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo, per cui dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pano e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro, te invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: Outlet.com.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
0: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
0: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
0: E quindi?
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: Per qualcuno ponte del 2 giugno, per qualcuno domenica classica. E la musica non può mancare come colonna sonora, 4 hit da ascoltare senza interruzione e subito Samurai J.

for you. For you. You make me feel alive.

0: di questi giorni appunto di ponte. Buongiorno Lorenzo, buona domenica, qui si lavora a tempo pieno, altro che ponte. Messaggio come dire perentorio di Olga, che comunque ci ringrazia per la compagnia, noi siamo felici di averti con noi. Da NB Arredamenti trovi il centro Lube Creo più grande d'Europa, ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio, un unico arredatore per tutta la tua casa. NB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online sul sito mbarredamenti.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen.

0: Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
9: Il 31 maggio dalle 16, Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per sempre sì al Maximo Shopping Center.
8: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
9: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
10: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: e con Annalisa di Storie Brevi insieme a Lorenzo Palma c'è Xenia questa mattina. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao Lori, buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi, buona domenica.
0: È interessante, questo è intanto un momento dell'anno bello perché c'è un ponte in corso,
1: sì.
0: Ponte il 2 giugno, per chi lo può fare, era un bel giretto di roba.
1: Stamattina mentre venivo in radio ho visto diverse macchine,
0: sì.
1: Insomma persone che stavano organizzando l'auto, quindi mettendo la borsa frigo nel cofano, persone con vestitini leggeri e costumi sotto, quindi
0: sì,
1: sono
0: secondo
1: rallegrato.
0: Me potrebbe essere anche una semplice gita fuori porta, sai,
1: sì.
0: Che si porta di tutto al mare,
1: sì.
0: Cioè tipo la...
1: Quando noi eravamo piccoli,
0: esatto.
1: Si portava la qualunque,
0: la pasta al forno, cioè tutte quelle cose,
1: una cosa leggera per poter
0: lasagnone.
1: Fare il bagno subito,
0: sì.
1: Dopo
0: vacanze, aumento dei prezzi, incertezza internazionale, questo va a modificare un po' quelle che sono le abitudini degli italiani in generale, insomma,
1: sì.
0: Le mete scelte, tra poco le vedremo, sono quelle molto di prossimità,
1: vicino,
0: sì,
1: raggiungibili con l'auto,
0: anche per una questione soprattutto di prezzi,
1: sì.
0: Tra poco vedremo le soluzioni per continuare comunque ad andare in vacanza. Tu le hai già pianificate tutte?
1: Ancora no, una parte sì, zona limitrofe comunque,
0: sì.
1: Per ora.
0: Bene.
1: Poi un viaggetto invernale non lo escludo però.
0: Vabbè, certo, quello ci sta sempre bene.
1: Sempre.

0: credo, colonna sonora di un telefilm famoso, Melrose Place.
1: Melrose Place, sì, è vero. Io avevo 3 anni, comunque, la ricordo perfettamente.
0: Io, essendo un po' più grandicello, mi ritrovavo più nei personaggi di Melrose Place, perché erano un po' più grandi.
1: Sì, però mi piaceva, perché ovviamente, avendo una sorella più grande, io ero costretta a guardare le cose che guardava lei.
0: Sempre di Aero Spelling, mondo Beverly Hills. Bellissimo. Parliamo di vacanze, perché ci sono un po' di aumenti. Per esempio, un pieno di diesel rispetto all'anno scorso costa 22 euro in più, per cui uno pianifica le vacanze già con insomma questo ponte del 2 giugno. Ci sono delle soluzioni alternative per risparmiare un pochino, ma andando comunque in vacanza. Secondo tutta una serie di domande fatte ai viaggiatori, per contenere le spese un buon 31% sceglie soluzioni di alloggio più economiche, e ci può stare.
1: Sì.
0: 27% destinazioni più vicine, l'abbiamo visto. Si risparmia il ristorante e si riduce le attività.
1: Su questo non sono d'accordo. Essendo una vacanza, magari io stringerei la cinghia su altro, tipo per esempio l'alloggio, no? Perché d'estate vai quando è che stai a casa, solo per dormire. Quindi stringerei la cinghia sull'alloggio, ma se devo andare a mangiare al ristorante una volta in più ci vado.
0: Ma sì, ma cioè, poi in vacanza vuoi non farti un aperitivo?
1: O un'attività carina.
0: Ecco, poi c'è chi viaggia giustamente in bassa stagione, io sempre amante di questo, di questa opzione, e poi una percentuale più bassa che riduce il periodo di permanenza.
1: Cioè, meno?
0: Sì, cioè, secondo te è meglio pochi giorni fatti bene o più giorni un po' spartani con situazioni?
1: Per me più giorni spartani, anche perché non sono una che chiede chissà che cosa, ho bisogno di mare, relax, e mi va bene ovunque.
0: Perché ci sono quelli, per me vacanza vuol dire essere serviti in albergo, non voglio.
1: Oddio, ma accetto anche quello, va benissimo.
0: Anche la mezza pensione?
1: Ah sì.

0: Palmer, bella, mi piace questa canzone, mi diverte molto. Io sono Lorenzo Palma, vi saluto, ma questa sera ritorno alle 22
1: e
0: quindi...
1: ti aspettiamo per ballare insieme. Ciao Lori.
0: Ciao, buon weekend.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dal capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sulla vicenda dei cavalli in fuga dalle prove notturne della parata per il 2 giugno. I militari dell'arma invieranno un'informativa in procura. I cavalli sarebbero scappati a causa dell'accensione di una batteria di fuoco percorrendo la Cristoforo Colombo fino all'Eur. In ospedale una militare e un agente di polizia. Ricostruzione post-sisma nelle aree colpite dal terremoto del 2016 nell'Italia centrale. Nuove proroghe per cantieri e contributi. Accordo nella cabina di coordinamento. Modifiche anche alle regole per accelerare gli interventi nelle aree colpite. Droni e satelliti contro i roghi. Scatta il piano antincendio per l'estate nella capitale e nel Lazio. Carabinieri forestali e Regione Lazio hanno definito il piano operativo che entrerà a regime a metà giugno fino al 30 di settembre. Potenziati controlli e tecnologie nei parchi e sul litorale. Giro d'Italia 2026, oggi ultima tappa a Roma per un totale di 131 chilometri, partenza alle 15.40 dall'Euro, zona del Colosseo Quadrato, e come avviene dal 2023, gran finale nella capitale con il circuito dei Fori Imperiali. Tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi. Chiudiamo con la MotoGP, alle 14 il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi in pole. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. 10 e 2 minuti.

0: oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si conclude così la nostra prima 4 for you di questa domenica 31 maggio, 10:14. Vi ricordo i contatti per interagire con Dimensione Suono Roma: 3930 119 119.
1: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana:
1: Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.
3: E allora sorry scusa lo siento, conosco mille lingue ma non la tua.
1: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
4: Got you on my mind, I can make it fine.
1: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto, 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Sotto costo Deco.
12: Puoi dirlo forte.
13: Sotto costo Deco.

0: Outlet.com.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Te devo dire una cosa.
1: Dilla.
2: Sto a rosicar. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
1: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
2: E quindi?
1: Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
3: Dimensione Suono Roma.

Su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale, domenica 31 maggio. Come sta andando lì fuori? Quali sono i progetti per questa domenica? Che cosa state facendo? Sesso e samba? Non lo so, può essere, forse o almeno una delle due. 3930 119 119, è il vostro momento, la vostra voce è quella che mi interessa per sapere che cosa ci fate lì fuori. C'è qualcuno che è già al mare o ci sta andando oppure ha programmato un picnic fuori porta? Insomma, fatemi sognare al 3930 119 119.

0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno segna la data dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab. Mi diverto.

0: Sì.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gol ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Gol, via il peso della stitichezza. Only Gol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
7: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
6: Unica tappa su Roma. Roma.
7: Ti aspettiamo al Maximo.
6: Primo piano, food court.
7: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.

0: 10.40 arriva il momento della novità di questa domenica 31 maggio, una delle tante che Dimensione Sonora Roma ti propone. Sono tornati i Pinguini Tattici Nucleari con tutta la loro energia in Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Bambini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. L'estate arriva sempre, ma senza avvisare. Ed è successo anche in questo maggio, caldo improvviso, ma che ci porta al mare in una domenica di 31 maggio. Non tutti, non tutti, perché so che molti sono al lavoro. Io vi abbraccio forte. Noi ci siamo per tutti sotto l'ombrellone, ma anche tra le scrivanie, tra le scartoffie di questa domenica. A proposito di finale, così come cantano all'inizio della canzone Pinguini Tattici Nucleari, ieri c'è stata la finale di Champions, che ha visto trionfare i francesi. Vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal, un grande colpo per Luis Enrique. E io questa mattina mi sono svegliata con una domanda: dove si firma per averlo come allenatore? Chiedo per un amico.

0: Ciao Xenia, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ti ricordo che il Napoli già ha preso Allegri come allenatore.
1: Ma va?
0: Ciao, buona giornata, Andrea da Roma.
1: Ma viva l'ironia, ragazzi, è che non lo so che il Napoli ha già preso Allegri come allenatore. Dicevo, no? Se fosse possibile un cambio così, momentaneo, non lo so, all'improvviso, una sorpresa. Che domani mi sveglio e c'ho Luis Enrique come allenatore.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme.

Dimensione sono Roma. Per vivere al meglio l'esperienza ti consiglio di scaricare subito quest'app che molti mi hanno chiesto di specificare. Allora, l'app si chiama Pop Up, Pop App, quindi Pop Up Event, ed è disponibile per tutti gratuitamente su Apple Store e Google Play. Ripeto, l'app si chiama Pop Up Event. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a me.

0: quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%.

0: 100%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Avrebbero utilizzato immagini intime di una giovane donna per mettere in atto un presunto ricatto ai danni della sua famiglia. Per questo un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Frosinone, mentre un 30enne è stato denunciato. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda. Operazione antidegrado di carabinieri e vigili urbani a Cinecittà. Sgomberato un accampamento abusivo nei pressi del centro commerciale e della sede INPS. Censiti 6 nuclei familiari, poi ricollocati in strutture idonee. Elevate sanzioni al codice della strada e rimossi 50 kg di rifiuti. Nel Lazio apriranno 9 nuovi consultori della regione dedicati a donne fragili, disabili e disagiate. Approvata nei giorni scorsi la delibera. I percorsi saranno rivolti a chi ha problemi fisici, psicologici e socio-economici. Modelli a cura di persona, ha detto l'assessore Maselli. Ponte del 2 giugno, Fiumicino e boom di viaggiatori. Nello scalo romano, forte flusso di passeggeri nel weekend della Festa della Repubblica, banco di prova per l'estate. Lo sport, il tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, i romani Cobolli e Berrettini vanno agli ottavi, bene anche Arnaldi che ha eliminato il belga Collignon. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Un minuto alle 11.

0: cos'è normale.
1: Io non so quale sia la cosa che mi dà più fastidio tra quelle che elenca dito nella piaga e che fastidio su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, lo spam effettivamente è particolarmente fastidioso. Ciao a tutti da Xenia, buona domenica mattina in nostra compagnia con le hit più ritmate, ci siete voi, pronto?
2: Ciao Dimensione Sonora, io ho appena finito la mia prima gara di karate e ho vinto la medaglia d'argento.
1: Brava amica.

Attenzione, sono Roma, il ritmo della capitale tocca battere le mani anche per quello che stanno facendo i romani nel tennis italiano e anche perché a breve arriverà il Giro d'Italia qui a Roma, destinazione Circo Massimo, o meglio arrivo al Circo Massimo. Tra questi ci sarà anche il nostro Emiliano Cantagallo che arriverà a Roma con il Giro E.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto, 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Sotto costo Deco.
8: Puoi dirlo forte.
9: Sotto costo

Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.

Sala Play a chiudere questa 4 for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vorrei fare un appello. C'è qualcuno in questo momento che sta ascoltando Dimensione Suono Roma da un lettino, da uno sdraio e sta guardando il mare, quindi che non deve vamos alla playa, ma è già alla playa. 3930 119 119. Questo per introdurre un discorso, in realtà è una cosa che mi interessa sapere, delle abitudini al mare, o in realtà dedicate proprio al relax, degli italiani. Qual è quella cosa che fai al mare per staccare la spina? Per rilassarti e staccare la spina intendo non lo scrolling dei social, ma ascoltare musica, che sia dalla radio oppure dalla propria playlist, dedicarsi alla lettura di un libro, dedicarsi alle parole crociate, dedicarsi ad una partitella a pallone in riva al mare oppure pallavolo, beach volley, insomma questo. Qual è quella cosa che quando devi staccare al mare fai, che ti fa accantonare?

0: della capitale stiamo parlando di quelle attività che ci fanno staccare quando stacchiamo. In che senso? Quando siamo al mare, su un bel prato, insomma una giornata off, qual è quella attività che ti fa staccare da tutto e da tutti, anche dallo scrolling compulsivo sul cellulare? Mi stanno arrivando i vostri messaggi al 393 0119 119, e tra poco li leggiamo. Intanto, hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. E allora forza, scopri di più su peterpanodv.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo in casa, un ragazzo molto preoccupato entra in cucina con una busta a mano e fa: mamma, ma che c'è, Marco? Mi hanno

0: Trasmissione Suona Roma.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza, convenienza.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle

0: puntate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque vi ho chiesto, per interesse personale ma anche per capire un po' quali sono le dinamiche che ci accompagnano in una giornata di relax, che sia al mare oppure su un bel prato oppure in montagna, quella cosa, quell'attività che ti fa staccare il cervello. Sicuramente utilizziamo per una parte dei day off il cellulare, lo smartphone, per andare a fare un po' di insano scrolling, però c'è un momento in cui basta, mi devo dedicare a un'altra cosa. E qual è quell'attività che ti fa rilassare nel tuo day off? Sentiamo, pronto?
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Buongiorno,
1: Silvia.
0: Grazie, ciao Silvia.
1: Da Roma. Allora, oggi non sono al mare, ma ci sono stata ieri, okay, esattamente come dicevi te, per staccare sul lettino. Per me la cosa migliore è leggere un libro sotto l'ombrellone con il lettino rivolto verso il mare, fino a tardi. Adesso purtroppo gli stabilimenti la maggior parte chiudono alle 7.
0: Guarda Silvia, mi hai fatto venire voglia soltanto raccontandolo, pensa un
1: po'. Io sono in cerca di quelli che ti fanno stare fino alle 8 inoltrati, fino a tardi, sotto l'ombrellone quando c'è il sole, e poi dopo più tardi invece anche fuori, ma rivolta verso il mare, con il rumore del mare, e a leggere un bel libro. Non c'è cosa al mondo che mi rimetta di più in pace.
0: Vero, grazie.
1: Un bacione.
0: Buongiorno, noi traffico sulla Pontina, direzione Roma, altro che sfregio e spiaggia. Federica da Roma, ti salutiamo e ti siamo vicini. Ciao Xenia, un bel libro e il rumore del mare, anche così Sabrina da Roma. E poi, pronto?
2: Buongiorno Xenia.
0: Buongiorno.
2: Beh, quello che mi scarica e mi rilassa nello stesso tempo,
0: cos'è?
2: È giocare a racchettoni in riva al mare con una bellissima giornata.
0: A me piace, ma non lo so fare, quindi mi arrabbio e non mi rilassa, anzi mi stressa. Ma mi piace guardare quelli che lo fanno.
2: Cugino, dove non è perché voglio dirlo, ma facciamo veramente spettacolo, perché siamo bravi, è una vita che giochiamo.
0: Vedi, ecco,
2: niente, che vuoi chiedere di più? Fai attività fisica, sudi e poi un bel bagno dentro al mare.
0: Che meraviglia.
2: Ciao Xenia, Mirko, buona domenica.
0: Ciao,
2: a te e a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma.
0: Buona domenica a voi. E parlando di mare arriva La Playa del Sole.

0: Sono Roma, il ritmo della capitale. A me per esempio piace amare e ascoltare la musica, anche leggere un bel libro, ma quando fa troppo caldo vado in tilt, dato che io amo stare al sole, quindi l'ombrellone non lo scelgo, metto lì e metto a ascoltare la musica. Ciao Xenia, buona domenica. Al mare per un bel relax faccio tre cose: gioco a scopa, una bella birra, possibilmente ghiacciata, famiglia e ovviamente rumore di mare. Un abbraccio da Olga. Buongiorno, oltre ad ascoltare voi, grazie, grazie davvero. Fare le parole crociate. Ciao Chiara da Paliano, bellissimo. Fare le parole crociate è una delle mie attività preferite, tra l'altro porto le parole crociate spesso con me in giro. Pronto?
1: Dimenticavo, rigorosamente cellulare silenziato in box e da sola.
0: Non voglio sentire nessuno, se non Dimensione Solo Roma.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
0: Adesso diamo la linea alla nostra redazione per gli aggiornamenti della capitale.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Guidava senza patente, ubriaco e con un mandato di arresto dalla Polonia. Ora è in carcere. Il cittadino è stato controllato dagli agenti della Polizia Stradale di Tivoli nei pressi del castello di San Cesario, lungo la 1. Irreperibile da oltre 6 anni, su di lei gravava un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. Una 38enne rom è stata rintracciata dai carabinieri ad Acilia. Dovrà espiare una pena complessiva di circa 10 anni di reclusione. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sulla vicenda dei cavalli in fuga dalle prove notturne della parata del 2 giugno. I militari dell'arma invieranno un'informativa in procura. I cavalli sarebbero scappati a causa dell'accensione di una batteria di fuoco percorrendo la Cristoforo Colombo fino all'Euro. Giro d'Italia 2026, oggi l'ultima tappa a Roma per un totale di 131 chilometri, partenza alle 15.40 dall'Euro, zona del Colosseo Quadrato, e come avviene dal 2023 gran finale nella capitale con il circuito dei Fori Imperiali. Ambiente, si chiude con grande successo la primavera delle Oasi WWF. L'appuntamento ha visto la partecipazione di più di 33.000 persone con oltre 220 eventi organizzati nelle oltre 100 Oasi WWF Italia. Nel Lazio si trovano Castel Romano e Martignanello a Campagnano di Roma. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
0: what time it is? È mezzogiorno. Adesso,
2: now, subito. Altro hit senza interruzioni.
0: Ma che te urli, direbbero da queste parti. A mezzogiorno è il momento dell'aperitivo, del sole alto, di una splendida domenica, 31 maggio. Ciao a tutti da Xenia. Ci siete voi, molti al mare, molti al lavoro, molti impegnati nelle faccende domestiche. Per tutti voi una sola colonna sonora, quella

0: Edwards su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, prima Waiting for Love di Avicii, e ci avete anche ringraziato, grazie per aver ricordato Team per sempre. Ma figurati, è sempre chiaramente per noi un piacere tutto il patrimonio musicale che ci ha lasciato. Ci siete voi al 3930 119 119? Ci sono tante persone che mi ricordano delle parole crociate, quindi che fanno le parole crociate nel day off per rilassarsi, che leggono un libro. Non dico che questa cosa mi stupisce, perché io non ho mai creduto alla fine della carta, mai, però è vero che la vediamo sempre meno, siamo sempre più spesso con il cellulare in mano, quindi percepire, capire veramente che c'è ancora qualcuno che utilizza il libro, che riesce a leggere un libro in carta stampata o a fare le parole crociate, mi rallegra non poco.
1: Pronto? Dimenticavo rigorosamente cellulare silenziato.
0: Sempre pronto?
2: Ciao a tutti, Max. Ciao. Da Cilia.
0: Ciao Max.
2: Allora, premetto che adoro il periodo estivo.
0: Sì.
2: E io approfitto sempre di fine settimana per poter andare al mare.
0: Sì.
2: E al mare per staccare completamente la spina.
0: Totalmente.
2: Proprio levarsi il cellulare e tutto, per potersi disintossicare dallo stress settimanale.
0: Che fai?
2: E dove ho la possibilità vado soltanto nelle spiagge per adulti. Perché c'è troppa confusione, troppo stress. E ancora nelle spiagge per adulti si può stare bene e tranquilli a rilassarsi. Buona giornata, buon weekendone a tutti. Ciao.
0: Grazie per questo buon weekendone, Max da Cilia. Grazie a tutti voi per aver contribuito in modo prezioso a questo quesito che vi ho posto. Da MV Arredamenti trovi il centro Lubecreo più grande d'Europa, ma non solo. Scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Caglia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complimenti esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
3: Novità!
4: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Samurai J, Flamenco Paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
6: New music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
7: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
8: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
7: E quindi?
8: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: Valentinooutlet.com.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: per noi, alleluia, e via così. Analizza la canzone estiva su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, cose da fare nel day off che ci fanno realmente rilassare. Chiudiamo con ancora Paolo da Monteverde che dice: libro, libro, libro, libro sotto l'ombrellone, mi estraneo da tutto e da tutti, la miglior formula per rilassarsi è sempre un libro.
1: Dimensione Suono Roma, Rhythmic History 1990.

0: con te.
1: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
2: Ciao donna, chicca.
1: Ciao chicca.
2: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
1: Ho capito.
2: Bacioni.
1: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
3: Che erdaglia sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione suonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
9: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
10: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
11: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
10: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
11: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
12: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Oh yes, l'avevo detto e sono pronta a farlo, a regalare lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma ad uno solo di voi lì fuori che se lo porterà a casa giocando. In realtà è lo zaino, come dico sempre, ad arrivare da voi. Ma tocca azzeccare la risposta corretta alla domanda che sto per fare. Come si gioca? Basta uno smartphone e segnare il numero che è il 393 0119 119. Le risposte possono arrivare via SMS oppure tramite WhatsApp, sia scritto che audio. Ieri è stata presentata a Roma la Ferrari Luce, qui a Roma, per una questione legata a diversi avvenimenti legati proprio alla capitale. Ma è stata presentata presso quale location? Detto bene, location? Terme di Caracalla, Autodromo di Vallelunga oppure Vela di Calatrava? 393 0119 119. Ieri è stato presentato qui a Roma, al pubblico chiaramente, il nuovo modello di Ferrari. Presso quale location? Terme di Caracalla, Autodromo di Vallelunga o Vela di Calatrava? 393 0119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I Love Roma. I Love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Ad aggiudicarsi lo zaino in questa domenica 31 maggio il nostro Fernando. Ciao Fernando.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Bene. Posso per un po' di invidia dire quello che, anzi lo dirai tu, quello che stai facendo in questo momento, caro Fernando?
2: Il pollo alla brace.
1: Che meraviglia, abbracciata per Fernando. Quanti siete, se posso, a pranzo?
2: 12.
1: Ma una cosetta!
2: Sì,
1: quindi
2: una cosetta.
1: Stai facendo la brace per 12 persone, ma al barbecue ci sei tu?
2: Io da solo.
1: Solo
2: io da
1: tu,
2: solo.
1: E nessuno ti può dare il cambio, suppongo, perché sei tu
2: no.
1: Il re della brace.
2: No.
1: È giusto no. Così. Fernando, oltre ad essere il re del pollo alla brace e della bracciata in generale, sei anche il re di oggi perché ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Sono Roma, rispondendo ad una domanda sulla Ferrari, perché ieri è stata presentata a Roma la prima Ferrari elettrica, la Ferrari Luce. Presso sì. Quale location? Terme di Caracalla, Autodromo di Vallelunga o Vela di Calatrava?
2: Vela di Calatrava.
1: Oh yes! Non so se hai avuto modo di vederla, scoprirla, che ne pensi? Domandone.
2: Devo pronunciarmi.
1: No, non ti pronunciare, già hai detto tutto, hai già detto tutto, va benissimo così Fernando. Però puoi dire, anzi puoi salutare chi vuoi in questo momento.
2: Vabbè, saluto le mie figlie e la mia compagna.
1: Come
2: che staranno ascoltando
1: sicuramente. Come si chiamano? Mi dici i nomi, così le salutiamo bene?
2: Rachele, Sofia e Mariangela.
1: Rachele, Sofia e Mariangela, un abbraccione a voi e uno a te Fernando. Buona bracciata in compagnia di Dimensione Sono Roma. Ciao.
2: Grazie.
1: Fernando.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
0: I love Roma. I love Roma.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Era in evidente stato di alterazione psicofisica per una lite con il proprio compagno, una giovane 21enne romana salvata dai carabinieri mentre vagava pericolosamente lungo i binari dell'alta velocità nei pressi di Via delle Valli a Roma. Sfruttando un suo momento di distrazione è stata bloccata, scongiurando così la tragedia. Ora è Alessandro Pertini. Un uomo di 53 anni è morto, una donna di 51 è invece ricoverata in condizioni critiche dopo un incidente stradale avvenuto a Tragliatella vicino a Fiumicino. Lo scooter su quale viaggiavano marito e moglie si è scontrato frontalmente con un'automobile, se ne occupano i carabinieri. Operazione antidegrado dei carabinieri e vigili urbani a Cinecittà, ha sgomberato un accampamento abusivo nei pressi del centro commerciale e della sede INPS, censiti 6 nuclei familiari poi ricollocati in strutture idonee, elevate sanzioni al codice della strada e rimosse 50 kg di rifiuti. Nel Lazio apriranno 9 nuovi consultori della regione dedicati a donne fragili, disabili e disagiate. Approvata nei giorni scorsi la delibera, i percorsi saranno rivolti a chi ha problemi fisici, psicologici e socio-economici. Giro d'Italia 2026, oggi l'ultima tappa a Roma per un totale di 131 chilometri, partenza alle 15.40 dall'Euro, zona del Colosseo Quadrato, come avviene dal 2023, gran finale nella capitale con il circuito dei Fori Imperiali. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time it
3: is. Le 13 in punto.

più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, domenica 31 maggio alle 13:06. E se qualcuno ricorderà una antica, tra virgolette, pubblicità, Antò fa caldo, è iniziato quel periodo in cui una delle cose che diciamo più spesso, ma no, fa caldo, io lo amo, quindi non mi lamento, ma comprendo bene che ci sono diverse persone che non lo tollerano. C'è una regione che ha adottato le cosiddette misure anticaldo per i lavori all'esterno, e questa regione è la Toscana, che ha infatti deciso di vietare nei giorni considerati a rischio il lavoro all'aperto sotto il sole tra le 12:30 e le 16, almeno fino al 31 agosto 2026. Un provvedimento che riguarda agricoltura, edilizia, cave e attività florovivaistiche. Direi meno male, ci siamo arrivati anche troppo tardi, e non ci siamo arrivati tutti, tra l'altro. È una decisione che arriva con largo anticipo rispetto allo scorso anno e che potrebbe fare da apripista anche per altre regioni italiane. Noi questo ce lo auguriamo. L'obiettivo è proteggere i lavoratori dagli effetti sempre più pesanti delle ondate di calore, ed è un segnale chiaro. Il caldo estremo non è più solo un disagio, ma è una questione di sicurezza sul lavoro, e dovrebbe

Attenzione, suono Roma, hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, c'è Peter Pan, che ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
2: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
1: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
2: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Sì. E le tue porte non sono più al passo con i tempi. È il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte. Più porte che mai.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost. Con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI. Fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%. TAEG 14,38%, valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
8: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

chiudere questa 4 for you su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lui che tra l'altro sarà qui a luglio per un grandissimo evento proprio a Roma. Ciao a tutti da Xenia, buona domenica 31 maggio, si prosegue tra un morso ad un pezzo di carne, perché so che ci sono persone che stanno facendo la bracciata, un bel piatto di pasta con le hit più ritmate. C'è Tame Impala, questa è Dracula.

0: Io sono Xenia e sono pronta ad accogliere Gianmarco Callari, che è già arrivato, ma tra poco insieme a lui parleremo di scoperte qui a Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
6: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri dimensione suono.

0: Tenia, che bello vedersi a parti invertite.
1: Sì, è vero, succede sempre il contrario, adesso siamo a parti invertite. Dunque,
0: eccola!
1: Sei pronto ad affrontare questa domenica?
0: Queste quattro ore, sì. Fuori c'è un bel movimento.
1: Sì.
0: Praticamente quasi tutti. Versione chill.
1: Ci sta.
0: Tranne
1: però.
0: Noi.
1: Sì, queste sono cose che capitano. Tra l'altro salutiamo e abbracciamo tutte le persone che sono al lavoro, perché
0: sì, certo.
1: Di solito quando ci sono questi avvenimenti, un ponte lungo, sai, l'anticipo delle vacanze, parliamo sempre di la vacanza, il mare, ma ci sono tantissime persone che non si fermano e noi abbracciamo queste persone.
0: Se tante persone si stanno rilassando, mangiando negli stabilimenti, eccetera, eccetera, è grazie a chi lavora.
1: Sì, certo.
0: Altrimenti fosse tutto chiuso.
1: Arrivederci. Bene, io oggi vorrei affrontare con te il discorso dei ritrovamenti, partendo da un ritrovamento che è stato fatto a Via Colla di Rienzo.
0: Sì.
1: Sono stati trovati delle locandine di epoca bellica, 1940, e sono stati poi presi e tutelati, portati, erano attaccati dei manifesti del periodo della guerra, e sono stati ovviamente tolti con delicatezza dagli esperti. Dove erano sotto le vetrine di un negozio storico che però ha chiuso, e quindi sono stati tolti e messi a dimora, probabilmente saranno ritrovati più in là in un museo. Ti capita di ritrovare cose a casa che erano lì da secoli e millenni? Ma dove sta? Voilà.
0: Sì, che ne so, dei calzini che magari cercavo da una vita, quel costume, perché poi magari quando fai il cambio stagione, metti via delle cose, non ti ricordi dove le metti, ci metti qualche stagione, qualche estate per ritrovare le cose.
1: È vero, a me succede sempre. Perché quest'estate non l'ho trovato e lo ritrovo poi dopo due estati?
0: Ma io aspetta, che a un certo punto si accende la lampadina, avevo anche questa camicia.
1: E poi, dov'è? Lo ritrovi o non lo ritrovi? Chi lo sa?

0: lo so, vabbè, ogni tanto succede comunque.
1: Scherzo, sei bravissima.
0: Su Black Eyed Peas dal 2004, ritrovati su Dimensione Sono Roma insieme a Gianmarco Callari. Stavamo parlando di ritrovamenti, perché sono stati trovati sotto una vetrina a Via Colla di Rienzo dei reperti bellici degli anni 80. Si parla di reperti bellici tranquilli, delle locandine del periodo della guerra. Però,
1: vorrei sapere come fanno a staccarle, cioè perché a me viene in mente quando ti mettono
0: tutto,
1: i bigliettini sull'auto, poi magari piove, sole, tergiversi, si incollano, non li riesci a togliere più.
0: E
1: invece lì addirittura
0: gli esperti

0: pazienza che ci vuole. Io e te moriremmo di fame a fare questo lavoro.
1: Sì, sicuramente ci vuole una pazienza incredibile, però ovviamente fanno questo e pare che abbiano messo in salvo tutto quello che andava tutelato. Io però riporto questo discorso nelle nostre case che nascondono ma non rubano, questo è sempre bene ricordare, almeno spero.
0: Però le lavatrici rubano.
1: Ah, le lavatrici rubano, sì, le lavatrici rubano. Io ricordo di aver avuto come regalo un asciugamano da mare, bellissima, che ho utilizzato penso un paio di volte,
0: poi
1: non
0: sparito.
1: Ho mai più ritrovato, ma sono certa di averla messa a posto.
0: Tu sei sicuro che è a casa qui a Roma?
1: Eh no, questo pure non lo so. Potrebbe anche essere a casa Napoli, ma l'ho cercata e non c'è.
0: Niente, né lì né qui.

0: esatto, l'amica che me l'ha regata mi ha detto: ma l'asciugamano tutto bene, la usi?
1: Sì,
0: beh, come no?
1: Quindi l'amica, se adesso ascolta, è la fine.
0: Sì, no, però lo sai, gliel'ho detto, guarda, okay. non so più dove sia.
1: Guarda,
0: però
1: l'ultima cosa che stavo cercando nei giorni scorsi, una camicia bianca. Mi credi, non la trovo da nessuna parte. Non c'è, non esiste più. È come se non l'avessi.
0: Ma è che non ricordi di averla lasciata da qualche parte?
1: No,
0: quello
1: no,
0: è il problema.
1: Assolutamente no, però non c'è. E non questo c'è. È un dato di fatto.
0: Chi lo sa, avrà rubato il topolino, può essere.
2: No.

0: sei Sasha Jesse.
1: Ho una domanda.
0: Sì, mi dica.
1: Come possiamo far capire che non siamo registrati?
0: Che sono le 13:57 in questo momento.
1: E 45 secondi.
0: 6 secondi, 47, 48, 49, basta, è un countdown tipo trenino. Io vado alla mia domenica e vi lascio in compagnia di Gianmarco.
1: Basta, l'arbitro ha fischiato, Xenia, ci risentiamo domani alle 13.
0: Ciao, belli, a domani.
1: Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Salvatore.

Lordi guidava senza patente, ubriaco e con un mandato di arresto dalla Polonia, ora è in carcere. Il cittadino polacco è stato controllato dagli agenti della polizia stradale di Tivoli nei pressi del castello di San Cesario lungo l'autostrada A1. Irreperibile da oltre 6 anni, su di lei gravava un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. Una 38enne rom è stata rintracciata dai carabinieri ad Acilia, dovrà espiare una pena complessiva di circa 10 anni di reclusione. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sulla vicenda dei cavalli in fuga dalle prove notturne della parata per il 2 giugno. I militari dell'arma invieranno un'informativa in procura. I cavalli sarebbero scappati a causa dell'accensione di una batteria di fuoco percorrendo la Cristoforo Colombo fino all'Eur. In ospedale una militare e un agente di polizia. Giro d'Italia 2026, oggi l'ultima tappa a Roma per un totale di 131 chilometri, partenza alle 15.40 dall'Eur, zona Colosseo Quadrato, e come avviene dal 2023 gran finale nella capitale con il circuito dei Fori Imperiali. Ambiente, si chiude con grande successo la primavera delle oasi WWF, l'appuntamento ha visto la partecipazione di più di 33.000 persone con oltre 220 eventi. Nel Lazio si trovano Castel Romano e Martignanello a Campagnano di Roma. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

Beat senza interruzioni su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, e con un buon caffè siamo partiti ufficialmente per questo pomeriggio 31 maggio. Buon pomeriggio, sto dicendo buongiorno a tutti quanti. Salutiamo gli allergici all'ascolto, so che siete, anzi siamo tanti, resistiamo, forza e coraggio, perché il periodo peggiore passerà, passerà molto presto, ecco. Dobbiamo perlomeno crederci. Intanto godiamoci questa giornata, per quanto mi riguarda, fino alle 18, con la nostra musica, le nostre hit.

0: capitale. Se vi sentite un pochino sfortunati oggi o in questo periodo, lasciate perdere tutto, perché c'è qualcuno a cui va sicuramente peggio. Tra poco ne parliamo.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Calvin Harris. Jazzy. Satisfy.
4: Got you on my mind. I can make you fly.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Te devo dire una cosa.
1: Dilla.
5: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
5: E quindi?
7: Iazzoni!
6: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco.

0: Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione su Roma. C'è il disco di Lost Frequencies alle 14:26. Se pensate di non essere proprio fortunatissimi in questo periodo, sentite lui che ha fatto. Lui, un ragazzo, un tifoso del PSG. Sapete che ieri c'è stata la finale di Champions League tra PSG e Arsenal, giocata a Budapest in Ungheria. Si organizzano prima di solito queste trasferte, no? Soprattutto le finali, con i biglietti che vanno a ruba, e quindi devi giocare un pochino d'anticipo. Molto spesso ancora non sai se la tua squadra andrà in finale, e quindi ti devi programmare il viaggio e comprare soprattutto il biglietto per lo stadio con anticipo. Quindi questo ragazzo aveva il biglietto per la finale a Budapest, ha commesso però un errore gravissimo. Il volo l'ha comprato per Bucarest, un'altra città, un nome molto simile, altra città, altro paese, in Romania. È atterrato in Romania e soltanto in quel momento, a poche ore dal match, ha capito l'errore commesso. E niente, a quel punto che fai? Giri per la città, trovi un baretto, un locale che magari trasmette la partita e fai il tifo da lì. Cioè, sicuramente vivi un'esperienza che ricorderai tutta la vita, però un pochino ti rode. Che fregatura!

0: 3 l'anno di destinazione di questa Mr. Vain Culture Beat su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. A proposito di viaggi, buon viaggio, buona domenica a tutti voi che ci ascoltate dall'auto, dal treno, magari a ridosso dell'imbarco per l'aereo, ecco, in ogni situazione. Se vi va, raccontateci proprio questa parte della vostra giornata attraverso la vostra voce. 393 0119 119, noi siamo qui che vi ascoltiamo con tantissimo piacere. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo sul sito uniroma3.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
10: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
9: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
10: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.

0: Il nuovo che avanza, che la maggior parte di noi ha conosciuto grazie all'ultimo festival di Sanremo, Samurai J, che insomma si è avvicinato al rap anche grazie ai Linkin Park e Jay-Z. È uscito con un nuovo singolo, questo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Flamenco Paranoia, la novità, una delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, con protagonista Samurai J, pseudonimo di Gennaro Amatore. Allora, uno che si chiama Gennaro Amatore, l'album come lo può chiamare? Esatto, Amatore, che è uscito qualche giorno fa, il 22 maggio, nuovo progetto discografico proprio di Samurai J, che è dedicato non soltanto a chi ama nella vita, a chi ama a 360 gradi, ma anche a chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni, e attraverso la sua musica ama proprio parlare di passioni e non solo.

Passione che ancora prima di uscire ha fatto parecchio rumore, quella tra Madonna e Sabrina Carpenter, protagonista di questa Bring Your Love nella domenica, nel pomeriggio della domenica, su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Sabrina Carpenter, che durante il suo Short and Sweet Tour ha spesso sfoggiato questo look da bambola, baby doll, un po' come anche Olivia Rodrigo, va tantissimo negli Stati Uniti sotto vesti, po' pigiami a volte, reggicalze incastonate di cristalli, insomma, per essere seducente, no? Per mandare un messaggio, tra virgolette, di rivolta soprattutto al pubblico femminile. Beh, l'abbiamo detto diverse volte, Sabrina Carpenter, zitta zitta, il fatto suo lo sa, è un bel personaggio.

0: Stazione Suono Roma.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
2: E adesso ecco le notizie dalla capitale.
3: Ben trovati da Francesco. Certo, sangue sulle strade del Lazio, ripetute tragedie nelle ultime ore. Ieri pomeriggio sul litorale romano un 53enne ha perso la vita, mentre la moglie di 51 anni è gravissima al Giovelli in prognosi riservata dopo un violento incidente avvenuto nella zona di Tragliatella, nel comune di Fiumicino. Lo schianto lungo via del Casale di Sant'Angelo, in un tratto al confine con il comune di Roma. La coppia viaggiava a bordo di uno scooter quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da un 71enne che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto sarebbe avvenuto all'uscita di una curva e il conducente della vettura è rimasto illeso ma sotto shock. Tragedia stradale questa, avvenuta alcune ore dopo un altro incidente mortale a Santa Marinella. Perde la vita il 51enne Angelo Scagnetti, fatale l'impatto con un guardrail dopo aver perso il controllo della moto che l'uomo stava guidando. Schianto contro un muro, altro centauro morto, stavolta a Sora. La vittima aveva 32 anni. L'incidente stradale lungo la regionale 666 nel territorio di Campoli Appennino. Due ragazze di 14 e 15 anni che andavano al mare investite da un'auto in fuga dalla polizia ad Ostia. La corsa dei fuggitivi da lungomare Duilio a via Capo Sperone. Non gravi le due ragazzine che hanno riportato qualche escoriazione. La polizia è impegnata nei controlli lungo il percorso dell'ultima tappa del Giro d'Italia. Ha fermato un paio

0: di persone a bordo di un'auto sulla quale sono stati trovati arnesi da scasso. Dunque il Giro d'Italia fa passerella a Roma, partenza dall'Eur alle 15.30, poi i ciclisti proseguiranno verso Ostia lungo la Colombo utilizzando la stessa Colombo per tornare verso il centro con arrivo al Circo Massimo. Chiusure da stamane tra Circo Massimo e Eur, chiuse le carreggiate centrali della Colombo per intero percorso, compresi i tratti di lungomare ripercorso nell'area di Ostia. Fino alle 18.30 modifiche anche sulla Corda e sulla Pontina, modifiche anche per 60 linee di bus. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: What time it is? Sono le 15.

0: a tenervi compagnia, accompagnarvi in questa giornata, in questo meraviglioso weekend di relax, di allenamento, di lavoro. C'è anche un sacco di sport, tra poco ne parleremo. Prima gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
1: Rhythmic History 2001.

Max, buon divertimento in questa domenica pomeriggio con le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. My Favorite Dream, il disco di Alex Warren. Tra le varie opportunità che ci sta regalando questa domenica, oggi Roma si trasforma in un palcoscenico pazzesco, perché tra pochissimo dalle 15.30 andrà in scena la passerella finale del Giro d'Italia, partenza dalla Cristoforo Colombo, arrivo al Circo Massimo dopo 21 tappe nei giorni scorsi, 21 tappe di pura fatica, anche emozioni, di calorie bruciate soprattutto per gli atleti adesso queste tappe si chiudono, tre monumenti della capitale. Penso che sia una delle cose più belle del mondo per i ciclisti sfrecciare per esempio tra i fori imperiali, il Colosseo, Castel Sant'Angelo, perché noi non ce ne rendiamo conto ad essere abituati a condurre la macchina, guidare o passeggiare tra questi monumenti, ma è proprio un bel vedere, diciamocelo, è una cartolina incredibile. Comunque, se siete sul divano, gli aggiornamenti tranquilli ve li daremo noi anche nel nostro notiziario. Se invece siete in auto, occhio, perché le zone centrali sono blindatissime, deviazioni ovunque, quindi se potete perlomeno evitate il centro.

0: Getaway, c'è anche Cooks, Boys Noise, un po' di energia in questa domenica pomeriggio su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si sta calando un po' la palpebra, sveglia, sveglia, siamo meglio della caffeina, cioè perlomeno auguriamo di esserlo. Ce
1: ma Gianmarco,
0: dica.
1: Ma che sta a fare lì alla radio? Vietene ad Anzio con questo vento.
0: Sai che ero settimana scorsa, scorso weekend ero ad Anzio.
1: E questo Sorleone ha le grotte di Nerone.
0: Bello.
1: Vietene qua.
0: Beh, le grotte di Nerone, ragazzi, tanta roba, Anzio, tutto quella zona lì, il litorale, il lungomare. Fantastico, voi che siete da quelle parti, godetevi il mare, il sole, la spiaggia, anche per me.

0: Stiamo facendo ballare abbastanza. Beh, speriamo che la risposta sia sì. La musica è quella di David Guetta, Neo e Akon, in questo caso Play Hard, dal 2013, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Chi non ha la possibilità di godersi questa giornata, utilizziamo un pochino di immaginazione con i tanti amici che ci ascoltano da luoghi incredibili, tanti.
1: Sono Roma, ciao Gianmarco, un saluto dai Bagnini di Anzio, stabilimento balneare La Boa. Buona
0: ciao.
1: Domenica a tutti.
0: Ciao ragazzi, vedi quanti
1: siete. Li ascoltiamo anche da qui, li ascoltiamo sempre. Grazie. Con noi.
0: Allora, io prendo appunti, passerò uno dei prossimi weekend, promesso, visto che ci ascoltate ve lo meritate, dai. Mi fa molto piacere, quindi verrò da quelle parti. Se siete anche in zone vicine, fatecelo sapere con un audio WhatsApp. Da MB Arredamenti trovi invece il centro Lube Creo più grande d'Europa, ma non solo. Scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio, un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.

0: www.radiocompany.com.
1: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
2: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
2: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
2: E quindi? Iazzoni.
3: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
4: 15:19, eccola qua, è tornata proprio lei. Allora godiamocele, gustiamocele dalla prima all'ultima, le quattro hit senza interruzione.

Gold, La La La, ATC su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Un'altra 4 for you è andata in questa domenica 31 maggio, 15:31. Abbiamo ascoltato anche Lady Gaga, Doici, Camila Cabello, Olivia Dean, molto di femminile, una 4 for you col fiocco rosa, se possiamo dire così, se mi passate la definizione. Tra poco, a proposito di 31 maggio, andremo a scoprire che non è una giornata come le altre.

0: Ho pensato nei mesi scorsi dai Medusa per chiudere ogni serata, ogni DJ set, proprio questa Don't Wanna Go Home, il pezzo perfetto per augurare buonanotte a tutti a casa, arrivederci alla prossima.
1: Sveglia gladiatori!
2: Ma a quanto pare il nuovo trend riguarda anche la festa di divorzio.
3: Ah, sì, ho partecipato a una festa di divorzio.
2: No,
3: sì, davvero? L'ha fatta un mio amico.
2: E come è andata?
3: Abbiamo brindato, abbiamo mangiato, poi quando è arrivata la torta è arrivato lui che reggeva la torta in mano.
2: Certo.
3: E la teneva in mano e dava una fetta per uno. No, però te la teneva in mano. La
2: perché
3: torta.
2: Ce l'aveva in mano?
3: Perché il tavolo si era tenuta la moglie.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Automobili. mobili.it.
9: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
10: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

Like I'm Falling in Love, Coldplay, remixati in questo caso da Zurb, alle 15.43 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona domenica da Gianmarco, buon 31 maggio, oggi giornata mondiale senza tabacco. Io mi sento, insomma, di ricordarla, ognuno poi è padrone delle proprie scelte, ci mancherebbe altro. Mi piace però sottolineare la questione del rispetto, quindi mi raccomando, in luoghi affollati serve il buonsenso da parte di tutti, nessuno escluso. Non voglio fare il bacchettone, cioè tutt'altro, il senso di questo intervento è l'opposto, no? Visto che sono numerosi i provvedimenti di quest'estate da nord a sud Italia a proposito di fumo, vi dico che l'ultimo arriva da Bari: si vorrebbe vietare il fumo in parchi e spiagge durante la stagione estiva, quindi da giugno, da domani fino a settembre, e andrebbe ad aggiungersi a una lunghissima lista di spiagge che si sono dichiarate per quest'estate 2026 smoke free, anche quelle del litorale romano, questo lo sappiamo. Già sono iniziati i primi problemucci, scaramucce tra bagnini, gestori, clienti, ognuno vuole avere ragione, vabbè, immaginiamoci. E per questo, anche qua lo ripetiamo, serve il buon senso da parte di tutti, magari spostarsi di qualche metro, farlo dove è possibile. Alla fine, ragazzi, non costa nulla.

Inside All The People su Dimensione Suono Roma, al ritmo della capitale. Voglio ricordarvi che dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Ci saremo anche noi da quelle parti con la nostra musica, in primis l'animazione, i nostri gadget, quindi se vi va, se vi farà piacere, noi saremo da quelle parti dal 4 al 7 giugno al Foro Italico. E per vivere al meglio l'esperienza, una cosa importantissima da fare è scaricare l'app che si chiama Pop-Up Pop-Up Event, disponibile su Apple Store, Google Play. Dentro l'app troverete tutte le informazioni sull'evento, si potrà giocare a vari giochi, a memory per esempio, scattare foto stupende e vivere diverse esperienze interattive proprio legato all'evento. Dal 4 al 7 giugno al Foro Italico World Taekwondo Grand Prix con FITA, e ci saremo anche noi della radio.

0: di Calvin Harris su Dimensione Suono Roma ci riporta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buona domenica, la redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo. Due morti e un ferito grave in Papiore sul litorale romano in due diversi incidenti avvenuti tra Fiumicino e Santa Severa. Le vittime in entrambi i casi sono centauri. Un 52enne residente a Santa Marinella è morto ieri pomeriggio schiantandosi contro il guardrail sulla via Aurelia all'altezza di Santa Severa. Indagano i carabinieri. Poche ore più tardi, nel comune di Fiumicino, località Tragliatella, c'è stato uno scontro tra uno scooter e un'auto con alla guida un 71enne, rimasto illeso e sotto shock. A bordo dello scooter una coppia, un 53enne morto sul colpo, la moglie 51enne gravissima al gemelli. Sul posto dei carabinieri l'automobilista è stato sottoposto ai test di rito. I quattro agenti della polizia locale di Roma Capitale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio che hanno terrorizzato 30 cavalli schierati per la simulazione della parata militare e poi fuggiti venerdì sera impazziti sulla Colombo, non prenderanno parte alla parata e rischiano ora la sospensione dal servizio. Domani in procura a Roma attesa una prima informativa sull'incidente di venerdì sera a Caracalla. Il comando generale del corpo avrebbe già deciso di sostituire i vigili coinvolti. Operazione antidegrado dell'arma e della polizia locale a Cinecittà, smantellato nell'area adiacente Cinecittà 2, la sede dell'Inps regionale, un accampamento abusivo, rimossi 6 camper e 3 autovetture all'interno dei quali dimoravano 6 nuclei familiari di etnia rom, 17 persone, fra cui 6 minori. L'intero gruppo è stato prontamente ricollocato presso idonee strutture di accoglienza. Elevate contravvenzioni per 7.000 euro, gli operatori dell'AMA hanno rimosso 50 kg di rifiuti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Le 16.

0: sia, giusto. Quando si dice sia, la sua voce va celebrata nella giusta maniera. Era Wake Tonight, l'ultimo disco delle quattro hit, tra le quattro hit senza interruzione. Abbiamo ascoltato Gala, Free From Desire, Somber, 12 to 12 e Dua Lipa, Don't Start Now. Lei è così vogliosa di venire nel nostro paese che ha deciso di anticipare il suo matrimonio, non più a settembre ma all'inizio dell'estate.
1: Ciao, sono Ludì e questa è Dimensione Sonora.

0: proprio in quel periodo lì, insomma il periodo dei bagni la sera, bellissimi. Su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, tra poco scopriremo un qualcosa che in realtà è sempre attorno a noi, anche se non lo vediamo, e sa riconoscerci con una precisione chirurgica. Chi sarà?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Te devo dire una cosa.
1: Dilla.
5: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
5: E quindi?
7: Iazzoni!
6: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco. Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.

Bruno Mars con Sweet Bad Psycho alle 16.25 domenica pomeriggio, che passiamo insieme fino alle 18 qua su Dimensione Sono Roma. Buon weekend a tutti da Gianmarco, weekend ponte per molti romani, insomma noi siamo sempre con voi, anche se sarete al lavoro proprio come noi vi faremo compagnia. No, dicevamo, parlavamo poco fa, l'ho spoilerato, di questa cosa che è sempre intorno a noi in realtà, anche se è invisibile, ed è ormai il wifi, cioè le wifi sono ovunque, sa molto di noi, e questa è un po' la notizia. Ci sono diversi studi che si concentrano sull'interazione continua tra il nostro router, quindi di base il nostro modem, quello che abbiamo a casa, o comunque quelle che ci sono nei locali, nei ristoranti, nelle piazze, e il nostro smartphone, attraverso dei segnali che per gli amici chiameremo BFI, per semplificare ancora di più. Sono dati che il wifi usa per capire dove ci troviamo e orientare quindi al meglio il segnale. Allora, gli esperti hanno scoperto che questi segnali non sono criptati, e quando queste onde, diciamo, sbattono contro il nostro corpo, si modificano in base a come siamo fatti, quindi ognuno di noi è diverso. È come se attraverso il modo in cui si modificano queste onde venisse creato un identikit, e quindi riescono a riconoscerci. Infatti gli stessi ricercatori hanno dato, diciamo, in pasto questi rimbalzi di segnale all'intelligenza artificiale. Indovinate un po' cosa è uscito fuori: che l'intelligenza artificiale è riuscita a riconoscere l'identità delle persone con una precisione pazzesca. Quindi adesso anche il wifi è complice, insomma, sa molto di noi. Diciamo che per garantire la privacy di domani, del futuro, bisognerà impegnarsi parecchio.

Stavolta abbiamo scelto il 1990 I've Been Thinking About You, London Beat, altro disco Rhythmic History. Qua su Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, domenica che continua all'insegna del Giro d'Italia, all'insegna delle varie attività legate proprio al weekend, un sacco di eventi in giro per Roma che ci state prontamente segnalando al 393 0119 119. Valgono anche gli eventi quelli più piccolini, quelli che avete sotto casa o comunque a portata di mano. Dimensione.

0: domenica pomeriggio su Dimensione Suono Roma, al ritmo della capitale, con Miles Away. Sta per arrivare un disco nuovo.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli Articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon De Medusa.

0: rispetto con cui ci seguite sempre.
1: Drive Time. Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
6: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: Vita! Domenica pomeriggio, vento, leggero vento, piacevole comunque sulla capitale, il sole splendere come in una qualsiasi giornata estiva, c'è bisogno di vibes nuove, la musica nuova, Martin Garrix con Ed Sheeran.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Repeated, la nuova di Martin Garrix con Ed Sheeran, novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E vi ricordo che insomma tra pochi giorni, dal 4 al 7 giugno, quindi da giovedì a domenica, il Foro Italico ospiterà il World Taekwondo Grand Prix con Free Fita. Ci saremo anche noi di Dimensione Suono Roma, saremo lì per animare ancora di più la giornata con la nostra musica, con i gadget. Ci sarà da divertirsi. Per rendere ancora migliore questa esperienza durante il World Taekwondo Grand Prix, vi consiglio di scaricare quest'app Pop-Up Event, scritto proprio così, disponibile su Apple Store, su Google Play, perché ci sarà la possibilità di giocare, di scattare foto stupende, vivere tante esperienze interattive e anche informazioni cruciali sull'evento. Ripeto, l'app si chiama Pop-Up Event e noi saremo al Foro Italico dal 4 al 7 giugno in occasione del World Taekwondo Grand Prix.

0: dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, lo sapete molto bene. Siamo pronti a tornare in redazione con tutti gli aggiornamenti. Restate lì.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it. Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
0: Eccole che tornano puntuali le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Il Giro d'Italia chiude a Roma con la carovana in viaggio dall'Euro a Ostia, poi il ritorno sempre transitando sulla Colombo fino al Circo Massimo. Fino alle 18.30 ci sono importanti modifiche alla circolazione sull'Accordo e sulla Puntina, modifiche anche per le 60 linee di bus. E durante i servizi per il Giro d'Italia una pattuglia della polizia di Ostia ha incrociato un'auto sospetta che non si è fermata all'alta. La stessa macchina ha investito due ragazzine di 14 e 15 anni che andavano al mare e che hanno riportato per fortuna solo alcune escoriazioni, fermati in due nella macchina in fuga, trovati arnesi da scasso. Capisco il vostro dispiacere, che da due giorni anche il mio, ma quello che vi voglio dire è che voi, parte sana del corpo, non dovete preoccuparvi di nulla e dovete solo continuare a lavorare a testa alta con orgoglio. Con queste parole diffuse via radio a tutte le pattuglie, il comandante della polizia locale di Roma Capitale ha voluto rassicurare gli agenti all'indomani dell'incidente provocato dall'accensione di alcune batterie di fuochi d'artificio da parte di quattro vigili urbani che saranno esclusi dalla parata. Con l'unico doppio netto chiuso in 42-01, il cavaliere aquilano Pier Giorgio Bucci su Palieté, stallone grigio di 11 anni, ha vinto il Rolex Gran Premio Roma in occasione della 100ª edizione del concorso ippico di Piazza di Siena, Master d'Inzeo. L'ultima vittoria azzurra prima di quella di Bucci è datata 2018 e firmata da Lorenzo De Luca. Bucci, assai emozionato, al microfono di Francesca Proietti.
4: Ci siamo messi d'accordo tutti gli anni che ho fatto Piazza di Siena, che avrei vinto all'anno del centenario, no? Quindi era tutto organizzato. Molto emozionante avere la connessione con tutti i nostri pezzi grossi del cosmo. Sì, mi sembravo quasi come si vuole.
3: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Le 17 e un minuto. Amici miei, si continua a vivere alla grandissima questa domenica pomeriggio. Ciao a tutti da Gianmarco.
5: Gianmarco,
0: eccolo presente. Dai, godiamoci questa giornata, questo ponte per tantissimi romani. Con la nostra musica andremo a scoprire una tendenza, una delle ultime tendenze nella nostra città. Prima, Strike a Pose.
1: Rhythmic History 1990.

Espresso Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, nuova ora 17:07. Buona domenica, buon weekend da Gianmarco. Andiamo a scoprire quella che è una delle tendenze, delle ultime tendenze arrivate dagli Stati Uniti in Italia, ma soprattutto qua a Roma: il divorce party, cioè è una festa del divorzio. Si rompe, ci si lascia col proprio marito, la propria moglie, si decide di celebrare questo divorzio proprio come se fosse un matrimonio, l'inizio di tutto, è l'inizio, secondo qualcuno, della libertà, e ci sono proprio persone che si occupano dell'organizzazione di eventi del genere, con torte, cene di gala, notti in limousine, insomma ci sono vari modi di festeggiare, palloncini, gin tonic, ci sono proprio, sta diventando un business a tutti gli effetti anche dalle nostre parti. La cosa che mi fa sorridere, mi fa ridere di più, è questa torta a forma di cuore che molto spesso viene fatta con una scritta sopra: la fine di un errore. Un po' troppo crudele, diciamo, se uno si è spinto fino a lì ci credeva, e quindi se ci credeva è giusto che si è fatto prendere dal momento. Poi quello che è successo dopo è un altro discorso. E la fine di un errore, ecco, di errori invece nel matrimonio che voglio raccontarvi tra pochissimo ce ne sono stati tanti, tanti, forse troppo.

apri ponte su dimensione sonoro, ma no, invece di parole non ce ne sono per questo matrimonio catastrofico di questa coppia che addirittura è arrivata dall'Australia col sogno di sposarsi tra le magnifiche colline della Toscana. Bene, hanno fatto un viaggio lunghissimo, già di per sé basterebbe la dimostrazione d'amore per il nostro paese. Hanno speso più di 25.000 euro per la cerimonia e poi tutto, diciamo, è andato male, malissimo. Una disavventura totale di questa coppia che si è affidata a un'agenzia di Grosseto. Sentite qua cosa è successo. Al momento della cerimonia, nel libretto della liturgia, ecco, tanto per iniziare, i nomi sono stati segnati sbagliati, i nomi degli sposi, e quindi immaginate, nomi sbagliati durante la celebrazione. Una volta fuori dalla chiesa, quindi lancio del riso, fuori dalla chiesa, l'auto nuziale non partiva. Niente, l'hanno dovuta spingere. Poi, insomma, arrivati al ristorante, lo sposo ha dovuto bere direttamente dalla bottiglia perché mancavano i bicchieri. Quindi ha detto: mi sacrifico io piuttosto che gli ospiti, che già hanno dovuto fare migliaia di chilometri per arrivare fin qua, per non farmi ci mandare. Mi attacco io la bottiglia e via. La torta nuziale, talmente minuscola che metà degli invitati è rimasta a bocca asciutta. E poi, per non farsi mancare nulla, un ospite incinta è finita dritta in piscina a causa di una buca non segnalata. Quindi questo matrimonio è stato un disastro, peggio di così non poteva andare. Immaginate, tutti questi invitati si sono rifatti tutte quelle ore di aereo per tornare in Australia. Immaginate quello che hanno raccontato della cerimonia e del nostro paese. Un disastro totale, altro che giorno più bello della vita. Sì.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
3: Iazzoni!
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: al montoneoutlet.com.
1: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Let the vibration take you. Eh sì, è tornato il suo momento. For you. In attesa dell'aperitivo in questa domenica pomeriggio.

questa non è semplicemente una canzone, ma è proprio un inno, e questo inno è andato a chiudere un'altra 4 for you. Nella domenica pomeriggio di Dimensione Suono Roma, al ritmo della capitale, era Robert Miles con

0: domenica.
1: Buona domenica di Safe su Dimensione il Suono, Roma il ritmo della capitale. Buona domenica veramente anche da parte mia, eh? Tutti voi che vi state divertendo e altri casi state lavorando. Da MBR Arredamenti trovi il centro Lubecrea più grande d'Europa, ma non solo, infatti puoi scoprire le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MBR Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Ma la domanda è dell'argomento di oggi: se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
4: Cioè, qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
3: Sì, a Bufalotta. A Bufalotta.
4: La zona era quella.
3: Cioè, l'alieno dice: da Namo, dice che guarda Roma quanto è grande, la Bufalotta.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
11: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

0: Fari spenti qua su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale, domenica pomeriggio che prevede un cambio, un change.
1: Ciao Daniele Greco.
2: Ciao Gianmarco, come
0: ben
2: stai?
0: Bentornato, io sto molto bene.
2: Bentornato, non ci vediamo da tanto.
0: In realtà sì, sono io che sono un po' diciamo, il forestiero della situazione.
2: Sì. Però bello vederti. Come stai? Bene?
0: Molto bene.
2: Con questo look.
0: Con questo look estivo particolare, sì. E, porti qualche notizia da fuori, cioè facciamo il punto della situazione.
2: Ecco, ho trovato nessuno in giro. Bello, tutti al mare.
0: Beh, tanti romani sfrutteranno anche il ponte.
2: Sì, magari c'è anche la casa fuori, più fortunati, insomma.
0: Proprio in questi minuti, mentre noi parliamo, da qualche minuto è iniziato lo sprint finale, diciamo il tratto finale del Giro d'Italia, il circuito finale di 9,5 km da ripetere 8 volte all'interno della nostra città. Quindi si entra nel vivo, tra poco con te sapremo anche il vincitore, ci terrà aggiornato.
2: Massimo, no? Quindi
0: esattamente, quella è la destinazione finale. La nostra destinazione, quella della nostra estate. Parleremo di vacanze tra poco, quello che succede, che ruota attorno a questo mondo qua. Punto interrogativo.

0: Baila Baila, baila, baila, baila. Con le musiche dolce, J.O., You Are My Destiny su Dimensione Sono Roma. Destino Vacanze, che ne sarà di noi quest'estate?
1: Direi che argomento tosto.
0: Che prezzi troviamo? Molto alti. Tant'è che cominciano già ad evidenziarsi in questo ponte del 2 giugno, tant'è che sarà un mini ponte più breve del solito e più low cost del solito, proprio per compensare questo aumento dei prezzi.
1: Beh,
0: quindi
1: sì.
0: Ci adattiamo, come dici tu, come dicevi prima, molti rispolvereranno le seconde case, magari quelle d'amici. Senti, ma che puoi prestarmi
1: scrocco,
0: casa? Andiamo
1: scrocco,
0: a casa.
1: Scrocco, scrocco, scrocco,
0: scrocco. Lo scrocco è sempre ben accetto in tutte le, stagioni. Quando tu scrocchi una cosa, secondo me, e te lo dico io che non sono scroccone, quando scrocchi una cosa, però, secondo me ha un altro sapore.
1: Ah, è tutto più bello, ovviamente. Però, aspetta, tu che scrocchi, tu scroccatore, devi comunque sdebitarti in qualche modo. Quindi sì, un regalino, una cenetta, un pranzo. Alla
0: però
1: che...
0: secondo me si sdebita sempre, uno che scrocca sempre col braccetto, quindi sempre un pochino tirchietto.
1: Ma no, dipende,
0: Conosci, ti viene in mente qualche persona scrocchiati?
1: Ci stai parlando con uno scroccatore.
0: Ah, tu ti reputi uno scroccone. Vabbè, molto bene, comunque dicevamo, vacanze al mare sempre più costose, sono aumentati, chiaramente gli hotel, i motel, i biglietti aerei con le dovute eccezioni, perché abbiamo visto nei giorni scorsi si trovano anche delle offertoni incredibili per mete intercontinentali. Vero. E anche gli stabilimenti balneari, e i prezzi sono aumentati all'incirca del 6%, quindi anche qua in tutto il Lazio, e ci sono insomma delle mete in cui la situazione è veramente sfuggita.
1: È chiaro,
0: di mano,
1: è chiaro, quelle un
0: fuori
1: po' più
0: controllo,
1: prese d'assalto dai turisti,
0: sì.
1: Taormina, Alghero, Giardini Naxos, quindi le isole
0: isole in generale, le località del sud Italia, sì, principalmente, sì, sì, anche se poi noi romani o qua o in giro per il mondo al mare non rinunciamo mai. Infatti sei abbronzatissimo.

0: pensione sono Roma.
1: So tutto io.
2: No, mister, io so tutto.
0: Ah, sì, beh, bene, ne conosco anche questi, sono scrocconi. Va bene, la domenica prosegue con Daniele Greco.
1: Yes,
0: per quanto mi riguarda, ci sentiamo stasera con Special Party domani mattina dalle 10.
1: Ciao Gianmi.
0: Ciao Dani.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su Sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sempra.it. Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Un buon pomeriggio alla redazione, sentiamo le ultime dalla capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo. È finita la lunga latitanza di una 38enne a Roma, irreperibile dal 2020, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano. La donna dovrà scontare 10 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. I carabinieri di San Paolo hanno ricostruito il contesto relazionale e familiare della ricercata, madre di 7 figli e parente di componenti del campo di Vicolo Savini. La stessa è stata catturata in zona Acilia, dove la 38enne si stava recando per prendere i figli a scuola. Notte di fuoco sul litorale di Latina, dove un incendio ha distrutto la passerella e l'ingresso del Tortuga Beach Club sul lungomare tra Capo Portiere e Foce Verde. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte, divorando le strutture in legno proprio nei giorni dell'avvio della stagione. Nessun ferito, ma i danni sono ingenti. Gli inquirenti non escludono la pista dolosa. Un motociclista di 32 anni, residente a Sora, ha perso la vita stamane in un incidente stradale.

0: stradale avvenuto lungo la regionale 666 nel territorio di Campoli Appennino, nel Frusinate il Centauro, per cause da accertare, si è schiantato contro un muro. Piazza di Siena chiude l'edizione numero 100 con il trionfo di Pier Giorgio Bucci al Rolex Gran Premio Roma. 77.000 gli spettatori, boom social per questo concorso, un indotto di oltre 33 milioni contro i 26 registrati nel 2025. E poi 620 cavalli e 475 atleti provenienti da oltre 20 paesi. Il concorso è la dimostrazione di come la città di Roma, le istituzioni sportive come Sport e Salute e federazioni ammirevoli come la FISE siano riuscite a creare un modello unico che eleva al massimo livello l'aspetto agonistico e contemporaneamente riconsegna alla città il luogo che lo ospita, Piazza di Siena, in condizioni perfette, curandolo per tutto l'anno e restaurandone opere preziose. Lo ha detto il sindaco Gualtieri intervenuto a Piazza di Siena. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? Sono le 18:02. Andiamo.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. E allora grazie a Gianmarco Callari che ci ha condotti fin qui. E allora possiamo iniziare, partire verso la domenica sera insieme. Una domenica dal sapore molto molto diverso. Sono Daniele Greco, ciao, il piacere è tutto mio. Abbiamo tanta musica da sentire subito per iniziare con un bel viaggio tornando nei primi 2000, così.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 2004.

Dracula, si chiama così, Dimensione su Roma, te l'ha fatta sentire al termine della nostra prima For For You insieme, già 16 minuti passati dopo le 6 del pomeriggio. Eccoci qua e buon weekend da Daniele Greco, belli pronti per passare al meglio quest'ultima parte di fine settimana, anche se per molti in realtà, come dicevamo già ieri, è un weekendino piuttosto lungo, complice il ponte insomma del

2 giugno, tanti romani ne stanno approfittando per un po' di riposo, quindi bene così, riposatevi, ricaricate le batterie, mi raccomando, buon relax a tutti voi, ma c'è anche chi sta lavorando, ricordiamo il popolo dei lavoratori del weekend. Allora, ci siamo noi a fare da colonna sonora come sempre, anche nel weekend, e tra un po' diversi consigli che arrivano da degli esperti quando usiamo l'aria condizionata in macchina, che desti tempi sono quanti

0: Akeba, quella di Jane, Dimensione sono Roma. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. La grande casa di Peter Pan trova un'accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Meis, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini. Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: E allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto.

0: 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sottocosto Deco.
1: Puoi dirlo forte.
2: Sottocosto Deco.

0: valmontoneoutlet.com.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. E prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di lunedì, grazie all'alta pressione che sarà dominante su tutta la regione. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e con sole assoluto protagonista. Solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma senza conseguenze. Clima estivo, su Roma si raggiungerà un valore massimo di 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

Tensione sonora Roma, il ritmo della capitale. Quanti soffrono il caldo come me quando appena salgono in macchina? Sti tempi, dentro fanno 800.000 gradi. E che si fa? Cosa facciamo appena saliamo in macchina? Magari dopo una giornata in cui siamo stati al mare, quindi prendiamo la macchina che è bollente. Accendiamo l'aria condizionata, fredda, a manetta. Errore, sbagliamo, perché secondo questi esperti di alvolante.it è un errore che commettiamo quasi tutti, piuttosto comune. Conviene, dicono, prima di tutto aprire gli sportelli e abbassare tutti i finestrini per far uscire la cappa di calore, quella cappa di calore lì che è dentro la macchina, che magari al sole per molte ore può arrivare, dicono, anche a 70 gradi, cioè prende una sauna gratis. Altro errore che si commette spesso qual è? Quello di impostare l'aria condizionata a temperature polari, per esempio fuori fanno 38 gradi, 40 gradi, non è che puoi mettere 15 gradi, fa malissimo al corpo, e l'ideale, dicono, è stare intorno ai 23-24 gradi, così va bene, insomma, come temperatura. Le bocchette d'aria mai sparate in faccia, altro errore che commettiamo, l'aria va orientata verso l'alto, così da distribuirla meglio in tutto l'abitacolo. Ecco, questi sono piccoli consigli che, insomma, in vista dell'estate, consigli che dovremmo già sapere, avremmo messo in atto, però ogni tanto ricordarlo non fa mai male.

0: che usciva 26 anni fa e non si sentono per niente. One More Time.
1: Oh yeah,
0: storia del ritmo, eh.
1: One More Time.
0: A dimensione sono Roma. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 100.

0: 1963. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: Sì.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Almontoneoutlet.com.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: Novità!
1: In arrivo una delle mie nuove preferite, che sicuramente suonerà lui in quel di Ibiza, ne sono sicuro, nei suoi set. Calvin Harris, che è ormai di casa, nella isla, insieme a Jazzy, questa produzione molto House Vibes. Calvin Harris.

molto lounge in questo caso, bei suoni molto delicati. Comunque Galvinari si mantiene il suo stile, sta molto da aperitivo, mi piace tanto, da tramonto quasi. Dai, l'orario direi è perfetto, mi dà proprio quelle vibes lì. Si chiama Satisfy con Jesse ed è una tra le nuovissime di questo periodo che ti abbiamo fatto sentire in questa domenica dal sapore estivo qui da noi.

ritrovata su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Saluto Lollo che sta andando a fare un po' di shopping, è molto contento perché è sicuro, dice lui, che non ci sarà nessuno. Non lo so mica. Vabbè, noi torniamo tra pochissimo con le news dalla capitale.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800-700-832, info e condizioni economiche su sempra.it.
1: Eccoci in redazione, arrivano le ultimissime, le sentiamo subito.
2: Bentrovati da Francesco Certo, sono stati arrestati per tentato omicidio e resistenza pubblico ufficiale i due ragazzi che stamani non si sono fermati all'alto della polizia e hanno travolto due ragazzine ad Ostia. Le giovani portate in ospedale sono state dimesse con 10 giorni di prognosi. Dopo l'accensione dei fuochi d'artificio che venerdì sera hanno innescato la fuga di 32 cavalli della fanfara dei carabinieri, dei lancieri di Montebello e della polizia dall'area delle prove della parata del 2 giugno, arriva il primo provvedimento del comandante della polizia locale di Roma. De Sclavis avrebbe deciso di impedire la partecipazione alle celebrazioni ai 4 agenti del gruppo Pronto Intervento Traffico. Stamane all'inizio del servizio, per garantire l'arrivo in città della carovana del Giro d'Italia, il capo dei vigili ha parlato via radio ai suoi agenti rassicurandoli: voi parte sana del corpo non dovete preoccuparvi di nulla, siete il mio orgoglio, quello dell'amministrazione e della città tutta. Problema tecnico sull'alta velocità Roma-Napoli, con ritardi per i treni, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Caserta per un inconveniente alla linea, con il conseguente intervento dei tecnici di rete ferroviaria. Ci sono rallentamenti fino a 30 minuti, alcuni treni dell'alta velocità potranno essere instradati sulla via convenzionale con un maggiore tempo di percorrenza fino a 60 minuti, comunica rete ferroviaria. Nell'ambito delle misure per la viabilità e il trasporto pubblico in occasione del Giro d'Italia, dalle 16 chiusa temporaneamente al pubblico la stazione Colosseo di metro B e metro C. I treni non fermano a Colosseo, dunque non è possibile effettuare lo scambio tra metro B e metro C. Dalle 17.30 poi, su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, chiusa la stazione Circo Massimo della metro B. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Siamo arrivati alle ore 19.

0: 7, ancora buona domenica 31 di maggio da Daniele Greco. Un'altra ora ricca di musica, ma non solo, anche di momenti in cui giocheremo, si verrà a trovarci lui, I Love Roma, più tardi. Intanto un salto di parecchi anni con questa storia del ritmo, vediamo un po' se te la ricordi. Alza il volume.
1: I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

di Olivia Dean che ci accompagna in questa domenica sera 31 di maggio qua su Dimensione Sono Roma in questo ultimo giorno del mese. Saluto Fabio e Vanessa, devo farlo per forza perché ci hanno mandato questo bel messaggio, senti qua, due amici che oggi da poco si sono sposati, auguroni per voi ragazzi. Beh, questo è il periodo, siamo entrati proprio nella stagione dei matrimoni. E a proposito, dalla Svezia una nuova location per celebrare il proprio matrimonio. Te ne parlo, stai qua, intanto lei, Katy Perry.

Sono Roma e dalla Svezia arriva il matrimonio low cost, altro che spiaggetta o chiesetta, no, da quelle parti ci si sposa direttamente da Ikea. Sì, la catena svedese più famosa al mondo ha deciso da qualche tempo di aprire alcuni dei suoi negozi ai matrimoni civili. Questo succede anche nella capitale Stoccolma, dove questa iniziativa sta prendendo piede, iniziativa pensata proprio da Ikea per chi cerca una cerimonia semplice, originale e soprattutto più economica rispetto ai matrimoni tradizionali. Le coppie possono sposarsi direttamente all'interno degli store, la giornatina insomma, passano lì con la cerimonia, con tanto di pranzo anche. No, mi fa sorridere, mi viene anche un dubbio, ma gli invitati che regalo gli fanno? Anche quello economico oppure gli sposi vogliono un regalone da 2-3K? Non so. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some

0: with me? Lost Frequencies su Dimensione Suono Roma. Da MVR Dementi trovi il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette amoretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Beh, un unico arredatore per tutta la tua casa. MVR Dementi è a Cecchira, in via Nettunense, chilometro 9, e al Castel Romano presso lo Shopping Village, online su mbrdementi.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: Roma.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte.
8: Sotto costo Deco.
9: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. E prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di lunedì, grazie all'alta pressione che sarà dominante su tutta la regione. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e con sole assoluto protagonista. Solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma senza conseguenze. Clima estivo, su Roma si raggiungerà un valore massimo di 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Vamos, 4 hit in arrivo, una dietro l'altra, è il nostro biglietto da visita. David Guetta, Medusa, un viaggetto indietro nel tempo, niente male, quello che ci aspetta, vai.

i Mojo, un'altra hit più famose sulla faccia della terra. Grande successo del 2000, Lady, storia del ritmo.

0: lo percepisco nell'aria, eh. Sta arrivando lui, il nostro gioco ufficiale, l'ultimo della settimana, è la bruma.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito. Pratica.

0: Roma. I love Roma.
1: Magari qualcuno l'ha aspettato da stamattina, il gioco ufficiale di Dimensione su Roma che è arrivato, questo qui in cui si vince lo zaino I love Roma. E allora giochiamo, dai, oggi è il compleanno di un grande regista italiano, tutta Hollywood ce lo invidia, compie 56 anni, regista, premio Oscar soprattutto per il film che ha messo in luce, risalto, la bellezza della città eterna della nostra Roma, la grande bellezza. Io mi emoziono quando sento questa musica, non mi serviva, io non volevo solo le feste. C'è il Gabbardello, dai, che meraviglia. Lascerei questo in sottofondo per chiedervi, amici, chi è questo regista famosissimo che oggi compie gli anni. Il suo nome è Paolo, scrivimi subito il cognome e vinci il nostro zaino. 3930 119 119, che bello, con questa atmosfera da grande bellezza. Appunto, vogliamo sapere il nome e cognome del regista della grande bellezza, dai, forza.
0: I love Roma, I love Roma.
2: Dimensione suono Roma, il ritmo della

0: Posso dire bedazza perché lei è di Palermo, Sonia, ciao!
1: Ciao Daniele, weekendaglie!
0: Weekendaglie a te e tuo marito Fabio, anche lui bedazzo! Che siete di Palermo!
1: Sì, originario.
0: Ok, da quanto che siete a Roma?
1: 20 anni.
0: Ma 20 anni, insomma, tanto. Sì, che fate tanto nella vita? Tu che fai, Sonia?
1: Allora, sì, io lavoro per un'azienda che organizza convegni nazionali e internazionali di grandi aziende, okay. E mio marito invece è un militare dell'esercito italiano.
0: Ah, bene.
2: Un militare dell'esercito italiano.
0: grande il servizio che fate per la patria. Senti, Sonia, dove state di bello? Da dove state tornando? Come avete trascorso questa domenica?
1: Allora, siamo a Sacrofano in questo momento perché viviamo fuori città e stiamo tornando da un pomeriggio di shopping.
0: Ah, shopping
1: estivo al centro commerciale. Sì.
0: Al fresco del centro commerciale. Ci sta, ci sta. Va bene, avete vinto anche oltre allo shopping. Metteteci dentro anche lo zaino che è vostro, amici, che bello. Sì, sì. Regalarlo agli amici di Palermo perché sei stata bravissima. Anche tua figlia ti ha aiutato, dimmi una vita.
1: Abbiamo fatto un po' insieme, quindi ha mandato lei il messaggio perché era
0: velocissima.
1: Abbiamo chiesto. È abituata con la mattina.
0: Con il Geppo la mattina con i gladiatori.
1: Sì, sì, con Ridge e Torino sono abituati a giocare al gioco dei piccoli gladiatori, quindi tutte le mattine giochiamo con loro.
0: Abbiamo chiesto chi è il regista della grande bellezza, oggi è il suo compleanno. Il nome, qual è il suo nome?
1: È Paolo Sorrentino.
0: Vedi, la Reggi ci ha messo pure la canzone della grande belle. Come ha detto Paolo?
1: Paolo Sorrentino,
0: ma certo, risposta esatta, il grande Paolo Sorrentino, fa grande bellezza, vincitore di un Oscar, capito? Hai capito? Vabbè.
1: Assolutamente sì.
0: Sempre bello vederlo quel film. Ragazzi, vi mando un grande abbraccio, un befito grande e buon ponte perché
1: grazie
0: non lavorate
1: voi,
0: domani.
1: Grazie a voi e complimenti che ci fate sempre divertire.
0: Grazie ragazzi, un abbraccio forte, ciao, buon ritorno.

0: fatti e curiosità da Roma. Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: Andiamo in redazione, sentiamo le ultime dalla capitale. Arriva.
2: Buonasera da Francesco Certo. Il Giro d'Italia chiude a Roma per il quarto anno consecutivo. Gualtieri gongola, c'è un'atmosfera straordinaria, tantissimi cittadini, turisti e appassionati lungo un percorso unico al mondo. Il sindaco della capitale ha espresso la volontà di consolidare questo appuntamento. Questa corsa, ha detto, fa conoscere Roma in tutta la sua ampiezza e diversità, le meraviglie del centro e dei monumenti, ma anche il mare Ostia. L'assessore Onorato celebra l'ennesima prova di affidabilità ed efficienza a livello organizzativo e ricorda le ingenti ricadute turistiche ed economiche con un indotto stimato in 150 milioni. Per la cronaca, a trionfare in questa edizione numero 109 Vingegaard, mentre allo sprint sul traguardo di Roma l'acuto di Jonathan Milan. Sono stati arrestati per tentato omicidio e resistenza pubblico ufficiale due ragazzi che stamane non si sono fermati all'alte della polizia e hanno travolto due ragazzine ad Ostia. Le giovani portate in ospedale sono state dimesse con 10 giorni di prognosi. Sono ritenuti responsabili di diverse rapine aggravate commesse in rapida successione di porto abusivo di armi 4 giovani fermati in centro dai militari della radiomobile della stazione di Piazza Farnese. La banda avrebbe colpito diversi passanti nelle zone centrali minacciandoli con grossi pugnali e con una pistola modello semiautomatico ad aria compressa, impossessandosi di telefonini e di uno smartwatch. Grazie alla geolocalizzazione di uno degli apparecchi sottratti, le pattuglie dell'arma hanno intercettato i presunti responsabili, rinvenendo le armi utilizzate e l'intera furtiva poi restituita ai proprietari. Per i maggiorenni è fissato l'obbligo di firma, i minori invece affidati al centro di prima accoglienza. Dalle 18:10 sull'alta velocità Roma-Napoli la circolazione ferroviaria, in precedenza rallentata nei pressi di Caserta a causa di un inconveniente tecnico, è tornata regolare. I treni coinvolti hanno subito rallentamenti fino a 40 minuti. Alcuni treni dell'alta velocità sono stati istradati sulla via convenzionale con un maggiore tempo di percorrenza fino a 60 minuti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono le 20 ed un minuto.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Giro di boa della nostra diretta domenicale, domenica sera con il ritmo della capitale, con me Daniele Greco. E stas conmigo? Noi estamos aquí. Che estamos aquí, eh? Sono pronto a farti ballare, dai, c'è bisogno di ripartire con il giusto ritmo, quello degli anni 90. E che ritmo? Quello di Corona. Senti.

fondo in una nuova era, ora non lo so, qui in onda nella domenica sera di Dimensione Sono Roma, mi piace la nuova era. Saluto i tanti amici che tornano a casa dopo una giornata di mare come Miriam, Leo e Giovanni, con tanto riscatto del tramonto che ci piace. No, c'è anche Marco che torna da Villa Borghese, da Piazza di Siena, dove è andato, lo sappiamo, in scena il Gran Premio di Roma, il concorso ippico internazionale, la 93esima edizione quest'anno, è andato in scena proprio questo weekend nel cuore di Villa Borghese, nel cuore della capitale. Dice contentissimo perché, notizia di qualche istante fa, ha vinto l'italiano Pier Giorgio Bucci, quindi complimenti a lui e insomma torniamo al successo come paese, Italia torna al successo dopo 8 anni, quindi chapeau a Pier Giorgio Bucci, bravo. Le 8:15 della nostra serata con il ritmo della capitale, dai.

0: Ciao Nico da Metano, buon ritorno verso casa. Stai qua, torniamo subito.
1: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: su valmontoneoutlet.com. Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
3: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. E prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di lunedì, grazie all'alta pressione che sarà dominante su tutta la regione. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e con sole assoluto protagonista. Solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma senza conseguenze. Clima estivo, su Roma si raggiungerà un valore massimo di 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

nell'aria, anche perché domani è lunedì di ponte, quindi molti si riposeranno, ma appassionati, gli appassionati di sport lo sanno bene, ci siamo da giovedì, dal 4 giugno al 7 giugno al Foro Italico, ci saranno i campionati mondiali del Taekwondo, il World Taekwondo Grand Prix con FITA, e soprattutto ci saremo anche noi, la squadra di Dimensione Sono Roma al completo, quindi musica, energia e gadgets per viverlo tutti insieme, chiaramente, questo grande evento sportivo. E per non perderti neanche un istante di questo evento, c'è una cosa da fare subito: scaricare l'applicazione. Scarica l'applicazione Pop-Up Event, disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, e con l'app avrai tutto il World Taekwondo Grand Prix a portata di mano, il programma, le informazioni utili, gli aggiornamenti e tante attività divertenti. Potrai giocare anche a Memory, scattare foto spettacolari e condividere i migliori momenti dell'evento, del World Grand Prix. Taekwondo, tanta roba. Dai, prepara la tua energia, scarica l'app Pop-Up Event e vieni a vivere insieme a noi 4 giorni di sport per un grandissimo evento qui nella capitale. You make me

0: Siamo tanti, eh. Torniamo subito, va.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. La Lucarna iniziò a vibrare come una lavatrice in centrifuga. Davanti a loro la flotta aliena apriva i portelloni delle armi di distruzione di massa. Dietro di loro il motore emetteva un sibilo degno di una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il generale Geppo sorrise. Si passò una mano sulla sua testa lucida e disse: bene Rino, direi che per il momento facciamo una pausa caffè.
3: Ma
2: dai,
3: come la pausa caffè?
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: l'altro consueto appuntamento della domenica sera è quello con la special party di Top 3, quindi tre dischi più forti della settimana della nostra festa special party. Tra un attimo, prima l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, questa qui.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: domenica nuova dimensione solo Roma con i Pinguini. Sorry, scusa, lo siento. E adesso Lorenzo Palma e il sound della nostra festa.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Special Party Top 3.
4: Tradizioni e rituali da rispettare nel weekend di Dimensione Suono Roma. Arrivano anche le anticipazioni della stagione open air. Sono Lorenzo Palma, quindi adesso tutto si trasferisce idealmente negli spazi estivi, nelle location estive e in spiaggia con le tre hit che sentiremo nella programmazione di Special Party e quindi nei mixati di Arturo, JK e Arturi, perché diciamo l'aria profuma di quello stile, come il nuovo di Dio D con Ellie May, si chiama Closure.

Daniel O'Donnell, meglio conosciuto come D.O.D., è un DJ producer britannico. C'è un'altra inglese insieme a lui che è Hayley May, è una cantante e cantautrice che abbiamo sentito in più occasioni, sicuramente perché la sua è una delle voci più richieste ascoltate nel panorama della musica dance ed elettronica a livello mondiale, ed è una hit che ricorda un po' le produzioni stilose dance house dei primi anni 90 di matrice britannica. Restiamo proprio in zona con un'amica tra l'altro di D.O.D., ma che questa volta supporta Calvin Harris. Sto parlando di Jazzy e questa è Satisfied.

Dublino, cantante di origine giamaicana e sudafricana, e nell'arco degli anni si è fatta notare proprio nell'ambito della scena dance, collaborando con grandi nomi, Sonny Fodera, citavamo prima Dio di Satisfy. È un pezzo che mi piace molto perché il suo stile soul lo unisce al classico suono da festival tipico di Calvin Harris. Restiamo in Inghilterra a livello di produzione con Joel Curry insieme a Ra e Devotion.

dei primissimi anni 90, proprio 1990, quindi un rework di un classico dance house proprio di quel periodo lì, sempre alla scena inglese, e Joel Curry quest'estate, fra le altre cose, ha anche una nuova residency al celebre Day Club Obice di Ibiza. Lui si trova sempre da quelle parti e spesso e volentieri porta anche le sue artiste, quelle che cantano

0: domenica sera
1: con il ritmo della capitale.
0: Il pop mondiale di Madonna e Sabrina.
2: Bello il finale, eh?

0: energiche per allenarti con noi.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ultimo aggiornamento di oggi con tutte le notizie dalla capitale centrale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Il Giro d'Italia chiude a Roma per il quarto anno consecutivo, Gualtieri Gongola. C'è un'atmosfera straordinaria, rileva il sindaco, che ha espresso la volontà di consolidare questo appuntamento. Per la cronaca, l'edizione numero 109 è stata vinta da Vingegaard, l'acuto di Milan allo sprint sul traguardo di Roma. Arrestati per tentato omicidio e resistenza pubblico ufficiale, due ragazzi che stamane non si sono fermati all'alto della polizia e hanno travolto due ragazzine a Ostia. Le giovani portate in ospedale se la caveranno in 10 giorni. Due morti e un ferito grave in poche ore sul litorale romano. Un 52enne residente a Santa Marinella è morto ieri pomeriggio schiantandosi contro il guardrail su via Aurelia all'altezza di Santa Severa. Poche ore dopo, nel comune di Fiumicino, località Tragliatella, altro scontro tra uno scooter e un'auto con alla guida un 71enne. A bordo dello scooter un 53enne morto sul colpo, gravissima la moglie di 51 anni in condizioni disperate al Gemelli. Stamane poi schianto contro un muro, un altro centauro ha perso la vita a Sora, aveva 32 anni. L'incidente è avvenuto lungo la regionale 666 nel territorio di Campoli Apennino. Dopo l'accensione dei fuochi d'artificio che venerdì sera ha innescato la fuga di 32 cavalli della fanfara dei carabinieri, dei lancieri di Montebello e della polizia dall'area delle prove della parata, arriva il primo provvedimento del comandante della polizia locale. De Sclavis avrebbe deciso di impedire la partecipazione alle celebrazioni ai 4 agenti del gruppo pronto intervento traffico. E stamane, all'inizio del servizio, per garantire l'arrivo in città della carovana del Giro d'Italia, il capo dei vigili ha parlato via radio agli agenti rassicurandoli: voi parte sana del corpo, non dovete preoccuparvi di nulla. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
2: time it is. Siamo arrivati alle 21,
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo
2: della domenica sera, ma che non è domenica sera per molti, visto che domani è lunedì atipico. Devo mandare un besito grande invece a Veronica, che ha mandato sto scatto meraviglioso del tramonto da Santa Marinella. Bello, beh, i tramonti a me emozionano. Sono Daniele Greco, ciao per un'altra ora assieme, vai.
5: Rhythmic History 92.

0: E la sua ossessione qui su Dimensione Suono Roma, 21 e 7 minuti. Dove andiamo a cena stasera, in questa domenica? Ma ti ci porto io. È in un ristorantino molto particolare, si chiama Undar, si trova sulla costa più meridionale della Norvegia ed è considerato il primo ristorante sottomarino d'Europa. Stavo dando un'occhiata alle foto, devo dire molto suggestivo. In pratica è una struttura immersa quasi del tutto nel mare, il mare del nord, e appunto la sala principale si trova proprio a circa 5 metri sotto il livello dell'acqua, un po' un acquario se vogliamo, però al contrario dicono loro, quelli che l'hanno progettato, è stato costruito non solo per stupire, è progettato affinché diventasse una sorta di barriera artificiale capace di favorire la crescita di alghe, di molluschi, e che si integrasse perfettamente con l'ecosistema marino. Bello da provare secondo me questo ristorante norvegese sott'acqua, chissà quanto costa l'experience.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise.

Dimensione Sono Roma con Harry Styles, e poi tra i ristoranti più insoliti in giro per il mondo ce ne sono tanti, ma ne abbiamo selezionati alcuni, tipo quello in Svizzera dove è aperto praticamente da poco dentro un cimitero. Ma dai, ma come si fa, dai? No, bello e particolare invece questo qui, il ristorante Il Diablo, è a Lanzarote nelle Canarie, in Spagna, un locale costruito sopra un vulcano attivo che cucina alimenti sfruttando il calore geotermico con una griglia posizionata sopra una fessura che emette aria molto calda. Particolare, deve essere un'experience anche questo, sicuramente meglio del cimitero. C'è anche il Dinner in the Sky. Cos'è? È un tavolo, praticamente un tavolone sospeso su una gru a 50 metri d'altezza, e c'ho solo i brividi a parlarne, dove appunto i clienti hanno questa possibilità di mangiare sospesi in aria, godendo di una splendida vista panoramica. Però credo sia sconsigliato per chi soffre di vertigini.

sono Roma, vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 ed orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo sul sito uniroma3.it. For you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
2: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
3: Let the vibration take you down. Vamos, musica, musica.
4: For you.
3: C'è bisogno, in questa domenica.

0: trasmissione sono Roma. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanotv.it.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

della settimana, dell'ultima settimana di maggio, le più votate da voi, dagli ascoltatori di Dimensione Sono Roma, nel sondaggio Music Lab, che trovi come sempre nel sito, nel nostro sito, oppure nell'app che ti permette appunto di partecipare e votare, di divertirti insieme a noi, scegliendo la tua canzone o le tue canzoni preferite, le vostre preferite del momento. Devo dire, mi piace molto, questa top 5, c'è un po' di tutto, grandi nomi internazionali, ma anche molta musica italiana. Dai, scopriamo chi c'è alla 5. Un grande nome, appunto, quello di Bob Sinclair. È lui, è lui, è lui. I Can Wait.

belle, belle. Devo dire, bella questa classifica, ma tutto può cambiare, eh? Dicevamo, I Can Wait, Bob Sinclair alla 5, Il Mio Paese con Brancale, Levante e Dele alla 4, Alesso di Destiny alla 3, Ossessione, Samurai J alla 2, appunto Loco Loco di Gordo alla numero 1, la più votata di questa settimana. Vota la tua canzone preferita e magari mercoledì

0: State un'ottima settimana, soprattutto un bel ponte. O ponte, o facemmo sto ponte. Dai, arriva Lorenzo Palma. Ciao, Betitos.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
1: Rhythmic History Extended Version.
4: Buona domenica a tutti, cuore a Lorenzo Palma, appena dopo Daniele Greco, come al solito lo sapete che c'è la storia del ritmo da raccontare, ci sono tanti piccoli aneddoti che riguardano la musica dance, da qui fino alle 23 Ecstatic di Unstanding nella prima sequenza, apriamo con un capolavoro della scena dance europea, quello di Eiffel 65.

0: www.radioticino.com.
1: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o

0: Scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte.
1: Sotto costo Deco.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Siamo nel bel mezzo del ponte del 2 giugno, per chi ha avuto occasione di approfittarne, invece c'è chi sta rientrando tranquillamente dalla domenica, magari fuori porta domani si lavora. La musica, la dance degli anni 90 2000, Brothers, tra poco da sentire anche prezioso featuring Marvin. Apriamo proprio la sequenza con il 1999.

In arrivo Chase di Obsession usciva proprio in questo periodo, però nel 1997, con risultati interessanti in classifica. My Love for You di Blackwood. Apriamo con un classico di Sylvester, proprio storia della disco music. La versione del pezzo che stiamo per sentire è quella di Bear Stinger, ma ci ricordiamo

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi diverto votando la mia musica preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super.

0: Subaru, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Era un album tutto di duetti e collaborazioni molto diverse tra di loro, e c'era anche Tom Jones che ha scelto la scena club con il supporto di Musti per Sex Bomb, che risentiamo dal 2000. Apriamo con una chitarrina famosa di un pezzo di Simple Minds recuperato dal progetto di usura nel 1992.

0: Bagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: E scherzo di Shadow Me. Nella prossima sequenza apriamo con un pezzone Planet Funk insieme a The Black di Unsaid. È arrivato il momento di salutarci. Fra poco ci sarà già Marco Callari, quindi i suoni freschi di Special Party. Con Rhythmic History Extended Version invece l'appuntamento sempre insieme a me per domani a partire dalle 5. Da Lorenzo Palme è tutto.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Andiamo spediti che abbiamo un sacco di voglia di divertirci in questa domenica sera. Cioè in realtà ce l'abbiamo sempre, ma stasera ancora di più. Buona serata, buona domenica da Gianmarco. Vi accompagno fino a mezzanotte in giro per la nostra città all'insegna del divertimento con questa musica qua.

Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

avevamo parlato, non solo noi, un po' tutto il mondo, praticamente solo di lei, di Dua Lipa. Si sarebbe dovuta sposare in Italia, in Sicilia, a settembre, vogliosa di fare tutto in fretta, anticipato, quindi giovedì si sposerà, sempre nel nostro paese. Ripartiamo da lei. Special.

0: su dimensionesuonoroma.it.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
0: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
0: Special Party.
4: E noi siamo pronti stasera all'interno della nostra festa a farvi ascoltare un'altra sequenza di hit tra le più ritmate del momento, credetemi, pazzesca. Per esempio arriva tra un istante il disco degli Offenbach, si chiama Cynical. Prima di tutto

0: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Amici, è stato meraviglioso trascorrere quest'oretta insieme. Vi ricordo l'appuntamento con Special Party.

0: History.
1: Eh sì, è già lunedì, inizia una nuova settimana di lavoro per molti. C'è bisogno di darsi da fare, anche di un po' di riposo. Ma per chi non riesce a dormire oppure ancora sveglio per qualsiasi motivo, ci sono le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ritroviamo Eric Iglesias con Bailando, Another Talk to You, Neo con Closer, ma subito Bob Sinclair. Questa è I Can't Wait.

0: History.
1: La regina della dance degli anni 90, colei che ha incantato grandi e piccini. Regina, l'ascoltiamo adesso con un capolavoro, Day by Day, Rhythmic History.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: È il momento della novità, perché anche di notte Dimensione Suono Roma ti propone la musica nuova, quella da scoprire una volta e poi riascoltare di continuo e di continuo al loop. Robin Schulz, la nuova si chiama Better Time.
1: Dimensione Suono Roma, novità.